Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia, libera come noi.

0: Tronì. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Radio Freccia.
5: Le 6 e un minutino, ristabiliamo l'ordine perché io fuori onda dicevo a Lau, allora, che un giorno io possa incredibilmente arrivare in orario in anticipo anche, ci può anche stare, ma che io arrivi in anticipo di così tanto, due giorni, no, e infatti le 6 e un minuto.

0: 6:09, il primo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. La guerra in Medio Oriente. Donald Trump ha perso la pazienza con l'Iran, ma riapre comunque la diplomazia. Dice di non avere fretta e coinvolge Vance e Rubio. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele parla di rischio imminente di escalation. Gli Ayatollah minacciano di colpire Tel Aviv, mentre il premier israeliano Netanyahu sarà martedì a Washington.
1: L'emergenza incendi in Europa. Oltre 140.000 sono le persone che sono state evacuate in Francia per gli incidenti nella zona della Gironde. Altre 63.000 persone costrette a lasciare le proprie case in Spagna. A Madrid, un rogo fuori controllo lambisce la capitale spagnola.
0: Veniamo in Italia, dove il governo è al lavoro sul caro benzina. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un confronto con il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Tra le ipotesi, anche quella delle accise mobili.
1: La cronaca: una ragazza che stava rientrando a casa è stata violentata nell'androne del palazzo dove abita, in zona Viale Certosa, a Milano. La polizia locale ha fermato il presunto aggressore. Si tratta di un operaio egiziano di 24 anni. È stato rintracciato in un cantiere in provincia di Bergamo.
0: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo sbarca sulla panchina della nazionale. Sono sempre di più le voci di un accordo raggiunto con l'ex azzurro. La Federcalcio per ora non ha in programma annunci ufficiali. L'accordo per il nuovo CT sarebbe di 4 anni fino ai mondiali del 2030.
1: La Formula 1: oggi si disputano le qualifiche per il GP d'Ungheria. Nella seconda sessione di libere dominio Ferrari con Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno Charles Leclerc. Solo 13° il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes.
0: E per il ciclismo, Pogačar vince la 19ª frazione del Tour de France e fa segnare il nuovo record di scalata delle Alpe d'Huez. La salita finale della tappa, battuto di 1 minuto il precedente primato, che apparteneva a Marco Pantani. Per le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. È una giornata di sabato 25 luglio con tanto sole su buona parte del nostro territorio, ma nel corso del tardo pomeriggio sera assisteremo ad un graduale cambiamento. A partire dai settori montuosi del nord si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi che nella giornata di domenica attraverseranno buona parte delle regioni centro-settentrionali. Temperature in conseguente diminuzione. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: Take Me to Church, Hozier, anche se in realtà è sabato, sapete, in chiesa di sotto si va la domenica, ma tant'è, perché diciamo che ogni momento è buono, se vogliamo parafrasarla così, anche perché in tanti casi la mattina non è iniziata bene e allora uno o va in chiesa oppure si sfoga nel modo praticamente opposto, cioè con i What the Fuck, che è quello che faremo invece noi in maniera molto più laica, molto più prosaica tra pochissimo.
1: Pensa se ci fosse una combo, andare in chiesa e what the fuck.
0: Mi sa che c'è, meglio di no. Ma poi finisci mi sa che c'è. In confessionale.
1: Ah, ok, direttamente, beh, giusto, insomma, vabbè, non sono pratica, ecco, generalmente mi baso sui what the fuck, io comincio così, la settimana, arrivo poi al weekend, così da collezionarli tutti e esprimerli qui pienamente, a cuore aperto, come fanno i nostri sfrecciati, gli diamo questa possibilità, quindi loro lo fanno. Però il sabato lo sappiamo, non è che si what the fucka soltanto, insomma, durante la seconda ora si parla di attualità, come sempre, arriva poi il nostro momento ricerchina, torna quello delle dediche e richieste che amate tantissimo, quindi, insomma, ecco, siamo. Siamo qui apposta, poi i nostri ospiti ci sono, ci raggiungono, speriamo che ci raggiungano perché qui, insomma, la situa non è proprio
0: giusto per farvi capire quanto sì, è critica la situazione, per avere in collegamento il nostro cleaning influencer oggi, la casa di Mattia, dovremo addirittura affidarci al ministro dei trasporti e delle infrastrutture, perché nel senso, al netto di quanto ne dica il povero buon Salvini, sì. Non è che i treni in Italia proprio facciano sempre tutta questa puntualità, quindi dobbiamo sperare che sia la volta buona, quel treno su 40 milioni che effettivamente arriva a Genova puntuale. Allora forse potremmo avere in collegamento il nostro Mattia.
1: Forse abbiamo Mattia, sicuramente abbiamo la nostra Gubrin che ci parla.

0: di Artwork, oggi ultima puntata comunque con entrambi, poi li salutiamo e poi ci si rivede a settembre insomma con loro, quindi avremo questa occasione di salutarli e di passare questa oretta, no questa, tutta questa mattinata insieme, vabbè, niente, loro ci sono comunque, i nostri per ascoltatori che ci faranno
1: grazie Graziella e
0: grazie, arrivederci e grazie, arrivano gli editor, se va meglio così.

0: pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
1: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico. Ma autentico.
3: Prova anche tu il sapore unico di Hummus Noah e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noah, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Radio Freccia.
5: Le 6:21 sfrecciati, noi speriamo sempre che la vostra mattina sia iniziata bene, nel modo migliore, perché si parla di un weekend di partenza, tanti magari in direzione mare, montagna, quello che è, ma se non è iniziata così bene, sfogatevi.
6: What the fuck?
7: E fatelo al 366-6634466, il numero per i vostri what the fuck per sfogarvi, però abbiamo già un esempio di cui parlavi poc'anzi fuori onda.
5: Esatto, cioè what the fuck in mezzo a tutti i casini pre-partenza, dove uno organizza le valigie, tra un po' fila anche il gatto nella valigia, no, lui cosa

quanti WTF arrivano al 366-663-4466, perché lo abbiamo detto, mattina di sabato d'estate, piena estate, piene partenze, ma non è che vada sempre tutto bene. Io aggiungevo anche nel fuori onda i WTF sui WTF.

0: pack, perché quelli legati al ma come guidi, chi ti ha dato la patente, ci sono sempre. Sì. Adesso devo dire c'è l'aggravante, cioè quella delle partenze. Macchine cariche fino a tutto il lunotto posteriore, eppure sprecciano senza guardare avanti, dietro, perché loro hanno la precedenza perché stanno andando in vacanza, what the fuck. Ecco. Poi sai come si dice? Io non so se anche a Roma c'è questa teoria, ma che i guidatori della domenica o quelli vacanzieri sono i più pericolosi, perché magari non sono abituati a stare in autostrada, a muoversi per strada così tanto in macchina durante l'anno, e fanno le peggio cose.
1: Assolutamente sì, pensa che quando stavo prendendo la patente, quindi l'altro secolo, mi ricordo che l'insegnante diceva sempre: state attenti ai guidatori della domenica, quindi è proprio una categoria a parte, il guidatore della domenica, colui che va a 20 all'ora dove non deve andare a 20 all'ora, e quindi tu sei costretto ad impennare, cosa che ho fatto io ieri, perché davanti mi sono trovata a un motorino che a un certo punto ha deciso di inchiodare su una strada ad alta percorrenza, perché aveva deciso di dare la precedenza a chi non aveva la precedenza. Quindi io a un certo punto poi riesco a svincolare, me lo guardo e dentro di me dico: no, what the fuck.
0: Ma che fosse solo what the fuck, dillo.
1: Fosse solo what the fuck, ma più che altro ho guardato questo ragazzo, ho detto: ma scusa, sei giovane, hai un motorino, non so da quanto tempo tu l'abbia preso, però comunque impara a guidarlo prima di mettertici, anche perché insomma è abbastanza pericolosetto, cioè tu lo sai, poi guidi la Vespa.
0: Tu sei già stata anche abbastanza con un certo aplomb. Io di solito quando becco questi e sono giovani gli dico: ma vuoi morire giovane? Se lo becco invece un po' più attempato gli dico: sei arrivato a un piede dalla fossa per far stronzate, what the fuck.

0: Che bella questa accoppiata, mi mancava Smashing Pumpkins e Youngblood con Zombie, che prima ce l'avevamo in top 20, adesso ce l'abbiamo ogni tanto che ritorna, ma quando torna è sempre un bel momento. Comunque, come è bello quando arrivano i vostri what the fuck, però questo qui inizialmente, appena l'ho sentito, mi ha fatto un po' preoccupare, perché senti la voce. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno a tutti gli sfrecciati, da Marco Caramba da Castelnuovo Magra. Il mio what the fuck va a quel fenomeno che il 3 di luglio mi ha centrato pieno con la sua moto, la mia moto, nel tempo che stavo facendo una svolta, me l'ha semidistrutta. Bene. E mi costringerà tutta l'estate a viaggiare in auto. What the fuck, grandissimo fenomeno.
2: La mia domanda è sulle tempistiche, nel senso, è perché l'assicurazione non è ancora intervenuta, perché i pezzi d'estate è difficile trovarli, altrimenti di solito in teoria uno la porta al carrozziere, se lui era palesemente in torto marcio ci sarà un'assicurazione che te la sistema. No, sai, parlo per esperienza, sì. Perché io ho un rapporto, o meglio ultimamente no, ma datemi ferro, qualsiasi cosa da toccare, perché, ma con il mio carrozziere ho avuto un rapporto discretamente stretto, sai, quelle due o tre volte, sì, o quattro all'anno, uno ci va.
0: Poi praticamente vi siete incontrati sempre per la tua veste.
2: Praticamente lui mi dava la macchina, me la restituiva,
0: anche la macchina,
2: e mi diceva tutto. Ok, tutto a posto. Dopo due mesi mi diceva, ma ancora qui, ecco.
0: Ancora tu, questo, non dovevamo vederci più.
2: Il rapporto con il mio carrozziere. Poi ci sono tutti quelli che tirano i what the fuck al tempo, questioni meteorologiche. A noi già stanno facendo anche un po' di terrorismo psicologico, posso dirlo. Ci hanno detto, sì, in Calabria fa un caldo infinito, portatevi gli integratori.
0: Addirittura, sì, infatti ne ho saputo qualcosa anch'io, però non è così in realtà, perché, cioè, nel senso, allora, adesso qui le temperature si sono leggermente abbassate, questa mattina faceva quasi freddo, secondo me in Calabria ancora meglio, dai.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 6:38 sfrecciati. What the fuck che arrivano a pioggia al 366-663-4466. Qualcuno che ritorna anche sulla questione guida un po' spericolata di chi non è abituato a stare in strada. Parole sante ci dicono da autotrasportatore. Vi dico solo che mi prende freddo quando arrivano le feste.
2: What the fuck? Sì. No, no, assolutamente. Invece c'è Marina da Rovigo che ci scrive: what the fuck al condizionatore che mi rinfresca il salone, ma il motore sul terrazzo mi rigetta l'acqua che ha annaffiato in malo modo la pianta di banano che avevo messo sotto, inzuppandola completamente. What the fuck? Lo so, vabbè, però da una parte dici lo tieni là, nemmeno devi pensare ad annaffiarlo tu.

0: Eric Clapton, Wonderful Tonight. Quello che mi viene da pensare al mio WTF di ieri sera, una bellissima notte, una bellissima serata a cena fuori. E allora, avete presente la frase "il cliente ha sempre ragione"? Ok, allora partiamo da questo presupposto. Io non sono una di quelle che pensa che il cliente abbia sempre ragione, però ecco, ieri ero a cena in questo ristorante etiope, quindi una cosa fighissima, praticamente è un'esperienza, mangi con le mani prevalentemente. E a un certo punto però stavo con un'altra persona e questa persona chiede una forchetta. Tra l'altro sul menu c'era scritto "per esigenze si può chiedere la forchetta particolare". Ok. Arriva il cameriere, lo guarda malissimo e gli dice: "No, io la forchetta non te la porto".
1: Come non te la porto?
0: non te la porto. A un certo punto ci guardiamo e dico: vabbè, proviamo l'esperienza, sai, l'experience di mangiare con le mani,
1: sì,
0: così, vabbè. E niente, cioè, pensavo scherzasse. A un certo punto arriva il padre del cameriere, poi stiamo parlando di uno di quei ristoranti storici, arriva il padre del cameriere, lo riguardo e dico: "Scusi, può portare una forchetta gentilmente?". "Sì, io ve la porto, però mio figlio si arrabbia".
1: No!
0: Sì, quindi, cioè, nel senso, alla fine io ho lasciato what the fuck, perché ho detto: dai, nel senso, comunque voi mi scrivete chiaramente che si può chiedere la forchetta in momenti, insomma, per particolari esigenze, io mi sento comunque in dovere di chiederla, no?
1: Certo, nel momento di sconforto, dopo che uno si è spacciugato tutte le mani, giustamente dice: ma una forchettina. Ecco, devo dire, in tanti altri ristoranti etnici invece, addirittura dove si usano per esempio le bacchette, ormai anche quando prendi l'asporto hanno la frase classica del "bacchette folchetta". E tu allora puoi scegliere in base a quello che ritieni più adatto a quello che stai per mangiare. Cioè, i temerari mangiano il riso e gli spaghettini di soia anche con le bacchette, i comuni mortali chiedono folchetta, grazie.
0: Folchetta, bacchetta, vabbè. Arrivano altri WTF, intanto i Fontaine's DC con Bug.

0: Pontans DC Bug e ci sono tutti i vostri WTF che arrivano al 366-663-4466, un po' di tutti i tipi. Alcuni posso dire li capisco anche, perché il caso di Paolo, lui dice: buongiorno sfrecciati, WTF alla mia compagna, perché siamo in due a partire ed è riuscita a riempire la valigia e di valigie la macchina in un modo che non vi sto nemmeno a spiegare. Ecco qua, poi comincia proprio la diatriba familiare del chi carica la macchina, che si lamenta sempre sistematicamente di chi fa le valigie.
1: Sì, sì, che poi parte anche la diatriba di quanto riempi la valigia. Solitamente arriva l'uomo di turno che ti dice: no, tanto tu di solito riempirai la valigia come al tuo solito. Però ecco, non è detto, perché molto spesso sono loro che poi riempiono la valigia tanto, perché ecco, poi soprattutto se fanno sport e così, quindi va da sé che la valigia si riempie, ecco, non siamo.
0: No, ma tanto poi la chiusura del tutto è che saranno loro che arriveranno a chiedere: cara, mi hai portato i pantaloncini da bicicletta, ma le pinne le hai prese? Cioè, non il bimbo che si fa la valigia, ma viene a chiedere dopo essersi lamentato. Quello è il classicone.
1: Sì.
0: Non so invece la gestione bambini, perché se io penso a me da bambina, io ero capace di portarmi tutto l'armadio dei giocattoli e poi non ne usavo mezzo.
1: La cucinetta dietro, te la ricordi la cucinetta? Bellissimo, un sogno mai realizzato, la cucinetta. La vedevo sempre a casa delle mie amichette e a me nessuno mi ha mai comprato questa cucinetta, la Nouvelle Cuisine. Ecco, quella te la volevi portare dietro perché volevi far parte, insomma, soprattutto quando andavi in vacanza magari nelle case dei nonni, delle estive, quindi dicevi: vabbè, voglio anch'io partecipare, quando voi cucinate mi porto la mia cucinetta. Però no,
0: io avevo la pasta e pizza, era la versione italica della Nouvelle Cuisine probabilmente. Non lo so se fosse stata una scelta ideologica oppure
1: non lo so,
0: però era bella.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: I'm never gonna Roy Happy dei Green Day sulla, dalla nostra Top 20 alle 6.52 quando arriva il momento del What the Fuck Official.
2: Si torna anche in questo caso indietro fino alla finale dei mondiali, perché Robbie Williams si è scusato con tanto di messaggio social, perché le persone si sono preoccupate perché hanno visto sostanzialmente mentre cantava o comunque in

determinati frame delle sostanze tipo bianche, delle cose del genere, come se stesse sputacchiando un attimo, e hanno detto quella è cocaina. Robbie Williams ha dovuto fare addirittura un video dove si scusava per il comportamento poco professionale, dicendo no, è una mentina, è una caramella, non sono un cocainomane, what the fuck.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 7:01 sfrecciati nel nostro sabato mattina, nel Rock Morning Weekend Edition. Lau, Juliet, accoppiata che vi terrà compagnia, vabbè, a parte domani in formato ridotto solo con Lau, ma per le prossime due settimane da quel di Praia Mare, TH Resort, quindi una bella filata di 14 albe consecutive, più in realtà 15, 16, 17, bel colpo, ma abbiamo subito oggi altre 3 ore da passare assieme.
3: Meno 16 albe, intanto due le abbiamo spangate, adesso ne abbiamo altre 15 più o meno da spangare ancora. Comunque senti, io domani posso provare a chiamarti in treno, così proviamo queste cose, le experience.
2: Facciamo l'experience, esatto.

Facciamo così. Va bene, seconda ora del Rock Morning Weekend Edition, tornerà il momento dell'attualità. Prima le news, ma ancor prima, anzi, sono già partiti gli AC/DC Hell's Bells.

0: Le 7 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'emergenza incendi in Europa, almeno 200.000 le persone evacuate. In Francia oltre 140.000 sono fuggite dal sud-ovest del paese. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito per domare i roghi. Fiamme anche vicino Madrid, 63.000 evacuati.
0: Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, Pizzone. Avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania, tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose.
1: E sempre in Italia il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel in autostrada supera i 2 euro.

0: euro. La cronaca: una ragazza che stava rientrando a casa è stata violentata nell'androne del palazzo dove abita, in zona Viale Certosa a Milano. La polizia locale ha fermato il presunto aggressore. Si tratta di un operaio egiziano di 24 anni. È stato rintracciato in un cantiere in provincia di Bergamo.
1: Ancora incidenti sul lavoro in Italia, due i morti nelle ultime 24 ore. Un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'altra vittima è un operaio di 18 anni deceduto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuto a Uniferi in provincia di Nuoro.
0: Lo sport, il calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale.
1: E andiamo in motori con la Formula 1. Oggi si disputano le qualifiche per il GP d'Ungheria. Nella seconda sessione di libere dominio Ferrari con Lewis Hamilton, che ha preceduto il compagno Charles Leclerc. Solo tredicesimo il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Per quanto riguarda le news è tutto, ora il meteo.
2: Radio Freccia, meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. È una giornata di sabato 25 luglio con tanto sole su buona parte del nostro territorio, ma nel corso del tardo pomeriggio sera assisteremo ad un graduale cambiamento. A partire dai settori montuosi del nord si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi che nella giornata di domenica attraverseranno buona parte delle regioni centro-settentrionali. Temperature in conseguente diminuzione. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: James Bay Us. Abbiamo appena letto il notiziario, ovviamente tante news che arrivano anche dall'Europa. L'ultima, quella che fa un po' più colore forse, che sta spopolando anche sui social in questi giorni, ma perché? Perché è richiesta la partecipazione di tutti i cittadini europei, riguarda, vero, non si può dire, i soldi che avremo in mano da qui a qualche anno, perché ormai è tutto principalmente smaterializzato, però sì, le banconote le stanno rifacendo.
1: Eh sì, perché a parte il fatto che le stanno rifacendo, come ha detto Juliet, protagonisti saranno proprio i cittadini dell'Unione Europea, perché fino al 21 settembre potranno votare la tipologia di banconote che avremmo poi in mano, giustamente. Ecco, il primo gruppo di banconote che viene proposto presenta grandi protagonisti del passato a livello storico, l'altro fiumi e uccelli. E sul secondo noi e Juliet siamo rimaste un po' interdette, perché giustamente belle, bellissime, davvero. Vedere, però insomma c'è un divario assurdo tra le due, no?
0: Sì, poi è vero, sì. Che allora magari dici una cincia allegra mi rappresenta più stati in un colpo solo, perché le banconote non sono numericamente tante quante tutti gli stati dell'Europa, e allora dici, beh, ma se mettiamo il Colosseo allora sull'altra banconota dobbiamo mettere, non lo so, la Tour Eiffel, e allora poi però il paese nordico si offende perché non abbiamo messo nessun monumento suo. Magari può essere anche legato a questo, però voi capite che di andare a pagare con una banconota con su un fringuello, cioè, per dire, nulla contro i fringuelli, le cincia allegre, quello che volete, il gufo reale se ce l'abbiamo in Europa, ma forse anche no. Poi adesso vorrei un graphic designer all'ascolto, sì. Se le avete viste, ma solo io ho l'impressione che questi colori siano estremamente saturi, proprio sparaflesciosi, mm-hmm. E questi disegni molto forse un po' troppo moderni nei tratti.
1: Un po' moderni, però hanno anche quel gusto retro. Boh, non lo so, vediamo loro che ne pensano.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3x90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
3: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv. Radio Freccia. Walk Time.
4: Le 7:18 sfrecciati, con voi nella nostra mattina si parla anche di attualità e tocchiamo un tema sempre di grande dibattito, in questo caso anche di grande attualità, perché da settembre in Alto Adige verranno distribuiti contraccettivi gratuiti per i giovani tra i 14 e i 25 anni e la misura fa parte tutto di un progetto pilota della provincia di Bolzano, in quanto provincia autonoma può fare queste cose, per contrastare gli aborti. Questo dovrebbe essere lo scopo ultimo finale. Tanti sono a favore, tanti sono contrari, tanti dicono sì, ma servirebbe magari anche altro. Ne parliamo con voi. 366 673 4466.

0: Emergenza aborti, questo è il tema estremamente delicato che stiamo affrontando questa mattina in Alto Adige. Per quello, a fronte di una vera e propria impennata, nel senso che nel 2025 sono state 595 le interruzioni volontarie di gravidanza, il 13,3% in più rispetto all'anno precedente, allora hanno pensato di distribuire gratuitamente a tutti i giovani tra i 15 e i 25 anni dei metodi contraccettivi di diversa tipologia a titolo gratuito, proprio perché hanno riscontrato che la maggior parte di questi casi di aborto avviene tra i 18 e i 29 anni. La cosa ancora più allarmante però è che circa una donna su quattro di quelle che richiedono un'interruzione volontaria di gravidanza hanno già affrontato almeno un altro aborto precedente.
1: Esatto, sì, 500.000 euro sono i fondi stanziati in questa misura assistenziale, che però più che essere una strategia di sanità pubblica che mette, diciamo, al centro la salute del cittadino in generale, vuole proprio dar spazio ai giovani in particolar modo, l'abbiamo detto, insomma, stiamo parlando comunque di giovani dai 14 ai 25 anni, perché a quanto pare, vedendo un po' quelli che sono i dati degli aborti, emerge che quasi la metà delle donne che hanno scelto di interrompere la gravidanza aveva un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Questa è un'analisi presa dall'anno 2025. Oltre la metà degli interventi poi è stata effettuata con trattamento farmacologico, un trattamento prevalentemente a domicilio e con una permanenza inferiore alle 24 ore. Ecco, quindi questi sono i dati che per la regione del Trentino Alto Adige, per la regione autonoma, sono dati allarmanti, pertanto hanno scelto comunque di intraprendere questo percorso, questa offerta, un'offerta accessibile indipendentemente dall'età anagrafica dei ragazzi.

0: 2/3 filoni di riflessione principali mentre affrontiamo questo argomento, cioè l'emergenza aborti in Alto Adige che ha spinto a dare gratuitamente ai giovani contraccettivi. Uno, la questione delle malattie venere, perché c'è qualcuno che giustamente al 366-663-4466 ci scrive: ma se c'è un'emergenza aborti vuol dire che parallelamente c'è anche un incremento della trasmissione di malattie venere? Sì, in parte sì, ma questo in tutta Italia, perché è stato dimostrato che negli ultimi anni è tornato a salire il numero dei contagi, anche solo banalmente una su tutte delle malattie venere, di HIV. Dall'altro lato, la questione dell'educazione sesso-affettiva, cioè come mai si arriva a bypassare tutta quella che sarebbe la prevenzione normale? È solo una questione economica, e allora fanno bene a distribuire gratuitamente i preservativi e altri contraccettivi, oppure no? Il terzo punto: in qualsiasi caso, a prescindere dall'etica, è giusto, è sbagliato, perché l'hai fatto, perché no, un aborto sul fisico di una donna ha un impatto non da poco da considerare.
1: Certo, certo, assolutamente. Sentiamo che dicono loro. Buongiorno.
2: Buongiorno Sfrecciati. Questa notizia degli aborti, della quantità di aborti volontari che si registrano, fa paura, mi vengono i brividi, e soprattutto siamo nel 2026, dove il nostro Stato ha eliminato l'educazione sesso-affettiva. No, questa è follia pura, veramente stiamo tornando al Medioevo, e la cosa che mi fa ancora più rabbia è che veramente ce ne stiamo qui fermi, impalati, a aspettare che le cose accadano. No, non so se sono più in grado di accettare certe cose. No. Mi dispiace troppo.
1: Vabbè.
2: Buona giornata a tutti.
1: Sì. Sì, perché poi ecco, riguardo questo punto si dice anche quanto sia importante l'informazione, quindi si presume che insomma, oltre a dare i contraccettivi, ci sia anche una maggiore informazione.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 7.36, continuiamo a parlare di attualità. Contraccettivi gratis in Alto Adige per i giovani dai 14 ai 25 anni, visto il grande numero di aborti tra le giovani donne. E Diego ci scrive: per gli aborti ok, certo, non per la salute sessuale e riproduttiva. Evitare il proliferare dell'HIV o della sifilide in aumento esponenziale negli ultimi anni. Questo è quello che ci dicono, anche in riferimento a un altro dato molto importante, appunto quello delle malattie sessualmente trasmissibili in aumento in tutta Italia. Però.
2: Purtroppo sì, e infatti è qui che arrivano tanti commenti, cioè se ci fosse maggiore consapevolezza, maggiore educazione sesso-affettiva, si saprebbe che i contraccettivi non evitano solo le gravidanze, ma anche le malattie sessualmente trasmissibili.

0: Dibattito aperto al 366-663-4466, metodi contraccettivi gratuiti in Alto Adige per contrastare questo boom di aborti. Stiamo cercando di approfondire anche assieme a voi il a cosa può essere dovuto e quali possono essere le soluzioni e le conseguenze. Ci arrivano anche messaggi di questo tipo.
1: Le mie due figlie hanno fatto a tempo debito un corso proposto dalla scuola di educazione sesso-affettiva e è stato molto utile, anche perché non possiamo noi scegliere con chi o quando loro faranno sesso, ma almeno cercare di educarle, o i figli, educarli tutti, al rispetto per se stessi e per il proprio partner. Quindi anche sesso occasionale, però senza portare a casa malattie o gravidanze non desiderate. Buona giornata a tutti, ciao Ivano.
0: Quindi questo è un parere assolutamente positivo rispetto a quanto stanno facendo in Alto Adige. C'è anche qualcuno, Enrico, che dice: la prevenzione deve partire dalla famiglia, basta bugie, bisogna dire la verità. Da un lato effettivamente è vero, cioè è un argomento che è sempre stato un po' tabù nelle famiglie, ma proprio per quello forse se la famiglia non ci arriva, come al solito, è bene che ci arrivino da altre parti.
2: Le istituzioni, certo, la scuola, insomma, chi che sia. Buongiorno Claudia.
3: Buongiorno sfrecciati, sono perplessa perché è una bella iniziativa dare contraccettivi gratuiti ai giovani per prevenire prima di tutto le malattie sessualmente trasmissibili, anche per prevenire gravidanze indesiderate, ma l'aborto è un diritto, punto. Questa travisazione, si dice? Non lo so, perché utilizzare i contraccettivi sia utile, mi inquieta parecchio. Okay. Ciao, buona giornata.
0: Mi sono persa un attimo il senso conclusivo, cioè nessuno mette in dubbio il valore a livello etico del diritto dell'aborto, però come dicevamo prima, ha un impatto non indifferente sul corpo di una donna.

Contraccettivi gratis in Trentino Alto Adige per i giovani dai 14 ai 25 anni. Sono tantissime le opinioni che ci stanno

0: arrivando al 366-6344-66 come questa. Buongiorno.
1: Ciao Radio Freccia, Valentina da Cagliari. Allora, l'iniziativa della provincia di Bolzano sicuramente la trovo un'ottima idea, ma concordo anche con chi pensa ci sia da fare qualcosa in più, tipo una buona, una ottima educazione, che penso che sia la base di tutto, quindi conoscere e sapere per evitare di fare danni, passatemi il termine. Un abbraccio Freccia.
0: In teoria dicono che a questa cosa debbano costare anche dell'informazione, della sana informazione attraverso la riattivazione dei consultori nella regione autonoma del Trentino Alto Adige.
2: Anche questo è un tasto dolente, cioè la presenza di chi sa fare informazione vera sul territorio. C'è anche qualcuno, Daniel da Crotone, che ci dice: ma visto che stiamo parlando di aborti tra i 18 e i 39 anni, non c'entra l'educazione sessuaffettiva nelle scuole, semplicemente altro. Beh, dipende, nel senso che se non l'hanno fatta a tempo debito, quanti, e avrete anche voi sentito quell'amico, quel conoscente che ben al di sopra dell'età della scuola dell'obbligo, anche magari a 20, 25, 30, 35 anni, ha ancora un sacco di lacune in merito a questi argomenti. Perché? Perché in famiglia magari non gli è stato spiegato per tutti quei tabù di cui parlavamo prima, e nemmeno a scuola gli sono state date informazioni. Quello che poi hanno potuto magari imparare dagli amici a basi scientifiche fino a prova contraria, internet ai tempi, tra virgolette, non era ancora così diffuso, ammesso e non concesso che quello che si trova su internet sia giusto.
0: Certo, assolutamente. Comunque l'obiettivo sostanziale di questa iniziativa è quella di promuovere comunque la salute a 360 gradi, insomma questa è la prima cosa, perché è importante sia da un punto di vista sesso affettivo, ma anche da un punto di vista di protezione di malattie e di aborto.

0: Radio Freccia.
1: Le 7.53 chiudiamo questo momento di attualità con un messaggio che

0: la riflessione di Eddie che ci scrive: non c'è più la scusante della famiglia, una volta ok, ma ora un ragazzo adolescente ha genitori degli anni 80 e 90, quindi non può essere ancora un tabù, ed è grave, non si può dar, ed è grave dare sempre colpa alla società e alle istituzioni. Ecco, fino a un certo punto la colpa è di tutti e di nessuno in questo caso,
1: nel senso che ci sono veramente delle famiglie che sono aperte, fanno educazione ai propri figli, dall'altro lato ci sono famiglie che non lo fanno, quindi per tutelare anche i figli di quelli che hanno ricevuto e dato una sana educazione, ecco che forse allora sì, è compito della comunità tutelare i figli dei cittadini che li hanno istruiti, istruendo i figli di chi non ha saputo farlo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
3: Radio Freccia.
4: Le 8 e un minuto, per amore di precisione, sfrecciati sabato mattina, 25 di luglio. Dai che anche questo luglio ce lo sia. No, in realtà sta passando tutto un po' troppo in fretta. Quest'estate io non me la sento ancora, come che dicono?
5: Addosso.
4: Eh sì, quest'estate non sta estatando.
5: Non sta estatando quest'estate. Vabbè, ma non ti preoccupare che per i mesi lunghi abbiamo settembre, eh? Quindi no, lasciamo che questa estate continui ad estatare ancora fino ad agosto. Abbiamo ancora la trasferta, abbiamo le ferie, signora mia, quanta roba ancora dobbiamo vivere, eh? Cioè un attimo.
4: Io penso a quest'ora, in realtà penso alla prossima, poi sai, del domani non v'è certezza, diceva qualcuno. Okay. Io penso adesso alle dediche, richieste che arrivano che una mezz'oretta.
5: Sì, sì.
4: Queste cose, io guardo fino a lì, capito? Poco
5: dopo.

0: 8:07, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia.
1: L'emergenza incendi in Europa, sono almeno 200.000 le persone evacuate. In Francia oltre 140.000 sono fuggite dal sud-ovest del paese. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito per domare i roghi. Fiamme anche vicino Madrid, 63.000 evacuati.
0: Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, Pizzone. Avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a cose o persone.
1: E ancora in Italia il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel in autostrada supera i 2 euro.
0: La cronaca svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, provincia di Salerno. Qualche ora fa è stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Apriamo la pagina sportiva con il calcio. Manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della Nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale e in corsa resterebbe anche Roberto Mancini.
0: La Formula 1, oggi si disputano le qualifiche per il GP d'Ungheria. Nella seconda sessione di libere, dominio Ferrari con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno Charles Leclerc. Solo 13° il leader del mondiale, Kimi Antonelli con l'altra Mercedes.
1: E per il ciclismo Tadej Pogačar vince la 19ª frazione del Tour de France e fa segnare il nuovo record di scalata dell'Alpe d'Huez. La salita finale della tappa ha battuto di 1 minuto il precedente primato che apparteneva a Marco Pantani. È tutto il meteo. Radio

0: meteo.
1: Ben ritrovati da Emma Parigi, è una giornata di sabato 25 luglio con tanto sole su buona parte del nostro territorio, ma nel corso del tardo pomeriggio sera assisteremo ad un graduale cambiamento. A partire dai settori montuosi del nord si svilupperanno rovesci temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi che nella giornata di domenica attraverseranno buona parte delle regioni centro-settentrionali, temperature in conseguente diminuzione. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: Times like these, tempi come questi, e cosa succede di questi tempi? Si fanno le ricerchine, perché giustamente bisogna dare lavoro a tutti, anche a dei ricercatori che, vabbè, forse tutti sti fondi non se li meritano, visto le conclusioni a cui arrivano. In questo caso torniamo, perché si concentrano lì le richieste, le indagini sulla questione rapporti interpersonali, relazioni.
1: Ottimo, perché a quanto pare, secondo la scienza, stare con una persona molto corteggiata rischia di mettere a dura prova una relazione. Attenzione, perché quando il proprio partner, dicono, riceve continuamente attenzioni, complimenti, avance, tutto dipende dalla fiducia che si è costruita all'interno della coppia. Quindi per alcuni è persino motivo di orgoglio questo, per altri invece può diventare una fonte di insicurezza e discussioni, appunto. Ecco qua.
0: Ma è classicone, anche perché o uno ha un egocentrismo o anche solo un'autostima da fare invidia a tanti, oppure il dubbio ti viene, perché da un lato puoi essere particolarmente felice di stare assieme a una persona che in molti vorrebbero.

0: vorrebbero, perché oh, me lo sono accaparrato io, applauso per me. Dall'altro sì, lato sì, però vivi sempre con un po' d'ansietta, si può dire.
1: Eh beh sì, un pochino sì, ma sai, ultimamente ho delle testimonianze proprio di persone vicine, amiche, ecco, che magari stanno su app di incontri eccetera. Molto spesso succede che i ragazzi dicano loro ma una ragazza così bella, ma avrà così tanti uomini attorno, avrà così tanti pretendenti, ma perché ha bisogno di stare su queste app? Ecco, adesso questa è la nuova tendenza, è più di una ricrimina a questo, cioè che ogni volta gli chiedono sempre la stessa cosa, quindi hanno paura proprio delle avance degli altri.
0: Ma la cosa che poi secondo me fa paura, va detto anche a tanti maschietti, è proprio quando la ragazza potrebbe avere chiunque, allora mollano il colpo prima, poi in realtà non è vero e sta porra crista si trova da sola.
1: Ma infatti

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Radio Freccia.
7: 8 e 19 sfrecciati tra le tante attività estive, magari qualcuno dice ma sai che c'è, sperimento qualcosa di nuovo, organizzano in spiaggia allo stabilimento balneare un'attività, vado a provarla. Ecco, magari potreste, se siete tra i 50 e i 70 anni e avete intenzione di andare a Singapore, iscrivervi a un corso di parkour, sai che c'è quel
8: bello,
7: quell'audio su TikTok dove ci sono animali che fanno i peggio salti, le peggio cose, e sotto c'è questo parkour.
8: No, me lo sono perso, però adesso lo vado assolutamente a recuperare. Comunque l'obiettivo di questa cosa è ridurre il rischio di infortuni domestici, quindi attraverso questi esercizi di equilibrio, mobilità e tecniche specifiche, i partecipanti affrontano percorsi urbani, ostacoli, dimostrando che non è mai troppo tardi per diventare persone agili.

0: potrebbe essere un'attività da provare. Io e Lau stavamo guardando quali sono gli esercizi che fanno fare a questi anziani, dipende, sì, perché dai 50 ai 70 comunque uno non è ancora anziano. Parlavamo di parkour perché l'idea è buona sostanzialmente. A Singapore hanno detto: facciamo fare questi corsi per insegnare a chi va verso, diciamo, la terza età a cadere bene, per evitare tutti gli incidenti casalinghi, sì, che poi dopo una certa età sono un po' all'ordine del giorno. Solo che guardando questo video, a me Lau è uscito inavvertitamente un tono di invidia verso quello che riescono a fare sti vecchietti, non indifferente.
1: Anche perché se guardate la prima parte del video, tutto sommato vedete questi anziani che banalmente cadono all'indietro, fanno una lieve capriola all'indietro, fin lì ho detto ok, vabbè, insomma, imparano a cadere. Dopodiché poi si vede questa anziana signora, ma nemmeno troppo anziana, avrà sulla sessantina, che fa letteralmente parkour, perché ho detto vabbè, ma l'hanno chiamato parkour, però figurati, questi fanno soltanto delle capriolette all'indietro, tutto sommato, no, a terra. Invece no, corrono proprio sui muretti e soprattutto lo fanno scalzi, senza scarpe, perché poi in Asia giustamente che fai, lo fai scalzo, ma fa male sull'asfalto poi stanno, mica così. Sai,
0: il barefooting già se l'erano inventato, qui l'hanno portato al livello estremo, come giustamente un po' tutto in Asia. Ma senza arrivare a quello, posso dire, a me d'estate era capitato di andare ad accompagnare mio nonno, un tot di anni fa, a fare il saluto al sole in spiaggia, perché se tu vai sulle spiagge a giugno più o meno, l'età media è quella, cioè o i bambini dagli 1 ai 5 anni oppure i pensionati. E fanno tutte queste attività. Non so se anche da voi magari c'è l'idea di provare qualcosa, un'attività sportiva. 366-663-4466. Noi siamo aperti un po' a tutto.
1: Ok, sei stata attenta a non portarlo nelle ore più calde in spiaggia, nonno. Beh,
0: fatto.
1: È la cosa più importante.

0: Allora facciamo chiarezza, perché qui si è sollevato un polverone. Oh, mamma anziani mia. A 50, andiamoci piano. A Singapore hanno creato questo corso di parkour per quelli che si avviano verso l'anzianità, perché lo insegnano tutti: prevenire è meglio che curare. Cioè, esattamente come a 20 anni ti inizi a mettere la crema antirughe, le rughe non ce le avrai a 25, ce le avrai magari un tot dopo. Per arrivarci sani, tanti hanno detto: ma allora adesso io che ne ho 58, cosa devo fare? Sono spacciato. No, fai parkour, non spacciato.
1: Infatti, comunque vabbè, poi insomma 50 anni io pure mi sento anziana, quindi entro anch'io in questa categoria. Cioè, io ho provato veramente, abbiamo provato letteralmente invidia a vedere questi video, però insomma abbiamo chiesto anche quali sono quelle attività che fanno, no? Ti prego, fammi ascoltare.
0: Questa, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Oddio. Vabbè, comunque io, visto che sono un'anziana, inizio a fare delle attività.
0: L'ha presa bene.
2: Mi sono data al...
0: Dici?
2: River trekking, trekking, e mi piace. Ho comprato l'attrezzatura, scarpette, casco, sacca, stagna, eccetera, e risalgo i torrenti con i miei cani. E ecco, visto che sono anziana, ho iniziato a fare questo. Buona giornata, Greta dalla Val d'Inteldi. Ciao.
1: Greta, ma i cani sono tipo cani da slitta, nel senso che tu ti aggrappi ai cani e ti lasci trainare direttamente risalendo il torrente, no? Questo spero, perché io da sola, cioè, già immagino me stessa, chi gliela fa?
0: No, ma il torrente. Adesso poi ho la spiegazione, cioè io non avevo sentito il vocale fino in fondo. Quando ha detto il da dove, guarda che lì in Val d'Intelvi, che è un posto proprio al confine tra l'Italia e la Svizzera, vicino al lago, quindi su dalle mie parti, li fanno di un'altra tempra, quindi cioè i suoi 58 sono i nostri 28. Bisogna dire questo, anche perché poi Andrea giustamente ci dice: ma non datele ste informazioni, il parkour, conservarli, che poi l'INPS ringrazia.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Mille, mille e ancora mille!
2: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
1: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio Freccia.
5: 8:37 sfrecciati, lasciate stare gli sport che poi se vi incriccate date la colpa a noi. Aia. Non vi vogliamo, ecco l'aus è già incriccata, sentite sotto. Allora ci servono le vostre gambette, anche perché adesso è arrivato il momento delle dediche e delle richieste. Oh. Meglio,
6: Mi sono riattivata pure io, 366-663-4466 per le vostre dediche richieste, non canzoni rock, non dedicate a noi, non dedicate a voi stessi. Intanto arrivano i Verve con Lucky Man.

Dediche richieste al 366-663-4466, un po' di tutti i tipi. Qua si spazia dal mondo cinematografico alla canzone folk popolare. Alex da Milano dice: buongiorno, io vorrei dedicare a Davide ed Elisa, neo sposini che domani partiranno per il viaggio di nozze ai Caraibi, Cuban Pete Song. È questa.

0: che è dal film The Mask.
1: Infatti le reminiscenze, proprio dicevamo fuori onda, ma questa canzone qualcosa mi ricorda, ecco che cosa ci ricorda, infatti sentiamo che dicono.
2: Buongiorno stracciati, sì. Io volevo dedicare una canzone virgola al mio cucciolotto di 3 anni, e ieri ha avuto un intervento un po' grosso, si è stato spostato, una cosa poco bella, però poi il resto sembrerebbe che vada tutto bene.
1: Okay.
2: E allora gli volevo dedicare virgola perché è la canzone che piace anche al mio nipotino. Un abbraccio dalla Stevie e buona domenica a tutti.

0: con la qualità,
1: riapriamo le parentesi,
0: ma poi la qualità originale di quest'audio, cioè tu immaginati cosa scaricavamo ai tempi.
1: Mamma mia, aiuto. Andiamo avanti.
0: Loredana, no? Lei punta sul folk, che non si sbaglia mai, dice: io vorrei dedicare al mio papà, perché evidentemente è appassionato anche di queste trasmissioni che fanno musica di questo tipo, Piemontesina bella.
1: Vai.

0: Dediche richieste, anche qua si spazia di nuovo un po' veramente avanti e indietro. Tanta Italia stamattina, tante richieste, sì, di musica nazionale. 366-663-4466 arriva la richiesta di Martina, dice: buongiorno sfrecciati, io vorrei dedicare a mia mamma perché domani è in partenza con le sue amiche, prima vacanza da sempre di sole donne, io domani, di Marcella Bella.
1: Oh.

0: evidentemente la scelta perché sarà piaciuta alla mamma questa canzone.
1: Eh beh, chissà, Marcella Bella, insomma, qualche presentimento. Comunque, a proposito di madri, Lucrezia ci scrive: mia madre continua ad urlarmi le cose mentre siamo nella stessa stanza, convinta che io sia sorda. Premetto, ho 25 anni e nonostante gli innumerevoli concerti sotto cassa, posso affermare di sentirci ancora bene. Comunque le vorrei dedicare Ti sento dei Mattia Bazar.

0: quando dicono voce impareggiabile questa, effettivamente qualche ragione ce l'hanno.
1: Ebbene, non ho cambiate tante, però questa, insomma, tra le migliori.
0: Poi invece abbiamo qualcuno che si è superato in tutti i sensi, ha battuto record e quant'altro in quest'ultimo mese. E allora arriva la dedica di Martina, anche lei, tutte Martine stamattina. Dice: buongiorno, sì, sfrecciati, io vorrei dedicare al mio ragazzo perché mi ha comprato i biglietti, mi ha accompagnato al concerto e non me l'ha nemmeno fatta pesare. Ultimo Pianeti.
1: Evviva!

0: Radio Freccia.
1: I Queens of the Stone Age con Easy Street alle 8:52, dove però dobbiamo chiudere questo momento di dediche e richieste con il messaggio di Michela che ci scrive: prima avete parlato di attività per gli anziani, allora ai miei nonni che a settembre inizieranno un corso di tango con il centro anziani vorrei dedicare di Astor Piazzolla Libertango.

0: ce la vedo la nonna che spara collante per la dentiera sulle gengive e poi sopra la dentiera per tenere in bocca la rosa mentre vai attraversa la sala ballando.
1: Con la dentiera attaccata poi alla rosa direttamente.

Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Le 9 e un minuto sfrecciati, buon sabato, buon 25 di luglio, ancora un'oretta in mia compagnia, quindi Lau, Juliet, i nostri ospiti, per cui tra poco anche la nostra Gubrin, Claudia Entino, e dobbiamo salutarli poi questi ospiti, domani sì. Abbiamo one shot, l'ultimo con la nostra Ami e poi li ritroveremo a settembre.
5: È vero, quanta nostalgia insomma che avremo di questi nostri ospiti. Quindi
4: era un'altra radio quella. Canaglia. È un'altra cosa, aspetta che tolgo il cappellino.
5: Ma che cosa dici? Abbiamo fatto le dediche richieste fino a 3 secondi fa, abbiamo mandato di tutto e di più. Ci scandalizziamo per nostalgia canaglia.
4: C'è partito questo momento un po' revival.
5: Sempre.
4: Facciamo che ci rimettiamo in carreggiata con questa, eh.

0: 19:08 minuti, un nuovo appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. È salito a più 220.000 il numero di persone evacuate tra la Francia e la Spagna dopo i violenti roghi che stanno letteralmente divorando vaste aree del sud-ovest della Francia e del centro della penisola iberica. Nella notte sono state sfollate oltre 60.000 persone nella regione atlantica di Bordeaux. Gli incendi hanno spinto Madrid a chiedere lo stato di emergenza nazionale, mentre Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito.
1: Torniamo in Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, a Pizzone. Avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente è in strada per la paura, ma non si segnalano danni a cose o persone.
0: E ancora in Italia il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel in autostrada supera i 2 euro.
1: Ancora incidenti sul lavoro in Italia. 2 i morti nelle ultime 24 ore. Un operaio di 47 anni è rimasto schiacciato da una macchina spazzatrice a Roma. L'altra vittima è un operaio di 18 anni deceduto in un impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti a Oniferi, in provincia di Nuoro.
0: Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista

0: Salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli in provincia di Salerno. Qualche ora fa è stato individuato e fermato dai carabinieri un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
1: Lo sport, il calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale.
0: E per la Formula 1 oggi si disputano le qualifiche per il GP d'Ungheria nella seconda sessione di libere dominio Ferrari con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno Leclerc. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Ben ritrovati da Emma Parigi. È una giornata di sabato 25 luglio con tanto sole su buona parte del nostro territorio, ma nel corso del tardo pomeriggio sera assisteremo ad un graduale cambiamento. A partire dai settori montuosi del nord si svilupperanno rovesci e temporali localmente forti associati a grandine, colpi di vento improvvisi che nella giornata di domenica attraverseranno buona parte delle regioni centro-settentrionali. Temperature in conseguente diminuzione. Dettagli sull'app e Trebimeteo.

0: In the Colors, Ben Harper su Radio Freccia. Allora, a proposito di Radio Freccia, l'avrete visto sui nostri canali social attraverso le nostre storie, dove è andata la cara Juliet ieri, è andata per cinema perché è uscito appunto uscirà Nimrod, film sui Green Day, in sala dall'11 al 18 agosto come evento speciale. Però intanto lei si è intrufolata, ha visto l'anteprima a quanto pare.
1: Esatto.
0: Io voglio sapere, raccontami qualcosa perché sono super curiosa, anzi anche loro saranno
1: un
0: curiosi.
1: Bel filmetto, nel senso che si ride molto, in perfetto stile Green Day, quindi tante battute, tanta ironia, tanto veramente non prendersi sul serio, e è questa storia di formazione molto incentrata sull'amicizia, quindi anche a riflettere un po' questo legame che non si è mai spezzato, perché sai, di solito le band a una certa si sfasciano, i Green Day
0: però
1: sono riusciti a restare insieme dopo tantissimi anni, e tanti riferimenti anche alla loro storia vera, soprattutto prima di essere arrivati alle grandi masse. Ci sono

questi tre ragazzi che fanno questo viaggio on the road di formazione e compaiono proprio anche i Green Day. Noi non spoileriamo troppo, è come se fossero l'alter ego giovane della band che poi effettivamente invece si vede sul palco. La cosa interessante che piace magari anche ai fan è che alla fine ci sono anche degli estratti live di un concerto vero dei Green Day al Palladium e secondo me è molto divertente fare questo giochino, cioè trova gli easter eggs, trova la reference. Quale episodio raccontato nel film che succede a questi ragazzi è successo anche davvero ai Green Day nel corso della loro carriera? I rimandi alcuni sono semplici, tipo il protagonista, il ragazzo, ha perso il papà, quindi questo più o meno lo sappiamo tutti, un po' come la storia di Billy Joe. Ma ci sono dei riferimenti anche molto più velati. Guardate bene anche, per esempio, l'arredo della camera di lui, che poster compaiono. Bello, andatelo a vedere perché merita. Si ride, ma si riflette anche.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Un litro di latte UHT.

0: Alta digeribilità, amo essere senza lattosio, a 89 centesimi.
1: E se Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
2: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
3: Scopri il tuo Hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 9:21 sfrecciati, è arrivato il momento di iniziare ad aprire le porte ai nostri ospiti. Noi stiamo sentendo alcuni, Mattia disperso in quel della ferrovia Milano-Genova, adesso capiamo, faremo una telefonatina anche, non lo so, sai, alla gestione di Trenitalia, fate arrivare questo treno in orario, bloccate gli altri. Ma tra pochissimo già con noi invece la nostra Gubrin, Claudia Entino.
8: E non vedo l'ora, perché oggi la nostra Gubrin più che mai tocca il mio cuore, perché parlerà dei Radiohead, una band completamente fuori stagione per quanto ci riguarda, però bellissimo, perché è sempre, per quanto mi riguarda invece, stagione per i Radiohead. Intanto però ci ascoltiamo i Rolling Stones.

0: Vabbè, da un pezzo di storia all'altro sostanzialmente, dagli Stones ai, possiamo spoilerarlo perché adesso è ufficialmente con noi la nostra Gubrin Claudientino di Radiohead.
1: Ciao Claudia.
2: Buongiorno Juliet, Lau e a tutti gli sfrecciati sintonizzati. Oggi ultima puntata, ragazzi, quindi ho deciso di portare una copertina speciale. Una copertina che è un quadro, una tela. E torniamo indietro nel tempo anche con le tecniche, grazie al progetto Radiohead. Infatti l'album è del 2003 ed è il visual di copertina di Hail to the Thief. Stanley Donwood, che è il grafico storico dei Radiohead, che collabora con loro appunto in diversi progetti, realizza quest'artwork, pensate, con l'ausilio di solo 7 colori: il rosso, il verde, il blu, il giallo, l'arancio, il bianco e il nero. E è importante riflettere come a volte anche dei limiti nella creatività ci pongono delle possibilità incredibili di espressione. Infatti il

0: rappresenta questa collina che sale, che è anche la traduzione della sua esperienza nella terra di Los Angeles, che è appunto il luogo dove la band registra appunto l'album. Questi colori da dove vengono? Sono i colori dei cartelloni pubblicitari delle autostrade di Los Angeles. E sono importanti perché sono fatti di plastica, quindi il grafico intuisce che sono tutti pigmenti che derivano dalle industrie petrolchimiche. Ed ecco qui che una palette colore, una semplice combinazione cromatica diventa una denuncia, un messaggio legato al consumismo e una critica alla società americana, alla sua fazione, al consumismo e questi rettangoli che compongono questo spazio in modo con forte contrasto anche attraverso i type ci fanno cogliere la bellezza delle espressioni, parole, numeri che appunto il grafico raccoglie durante la sua quotidianità lì. Quindi attraverso l'esperienza quotidiana lui lascia che il processo creativo si esprima con questo loop quasi ipnotico che ci conduce nella terra di Los Angeles.
1: Wow, meraviglia. E allora, i Radiohead. Claudia, stai con noi.

0: C'è Platzu, i Gold 5 del Radiohead. Torniamo in collegamento con la nostra Gubrin. Dove ci porti, Claudia?
1: Madonna, intanto Laura, quanto lo pronunci bene. Io continuerò a dire 2 più 2 5, che è un'assurdità logica, per molti fa 4, ma i Radiohead citano Orwell 1984 perché quella è l'espressione che i cittadini della storia sono costretti a ripetere ogni giorno sotto minaccia della polizia del pensiero. Quindi si agganciano in modo esemplare anche qui alla critica, alla manipolazione politica e a tutto quello appunto con cui cercano di opporsi. Il videoclip è un capolavoro, parte dal sfondo nero con delle linee di disegni molto infantili in outline bianco. Il tratto è molto semplice, sembrano disegni di un bambino, sono tremolanti. E la cosa interessante è che c'è una distanza, sembra, dal tratto del disegno, anche perché i soggetti sono nuvolette, animali, elementi della natura. Il sound è molto aggressivo invece, quasi cattivo, quindi ci si chiede come mai. E lo si capisce subito perché nel corso della canzone le immagini iniziano a cambiare, lo sfondo diventa bianco, i disegni neri, e i Radiohead ci raccontano la degenerazione dell'umanità sia sull'ambiente animale che umano. Infatti gli animali, da che pascolano nei prati, diventano violenti, diventano aggressivi, e anche gli umani arriviamo a vedere immagini forti come quella di Gesù crocifisso con una croce contornata da LED o scene di pornografia. Insomma, i Radiohead ci fanno riflettere sull'importanza di restare umani, rispettare l'ambiente, la natura, ricordarci le cose importanti e ribellarci a tutto quel sistema che invece ci vuole passivi e poco pensanti. Ecco. Questa è la fine, esplode un rosso, non è la fine di questa rubrica. Io vi ringrazio di tutto quest'anno insieme e spero che questo sia stato, ecco, un finale catartico anche per voi.
2: Assolutamente sì, ricordare queste cose è giusto, soprattutto in questi periodi. Claudia, grazie per essere stata con noi per tutta questa stagione, appuntamento a settembre, buone vacanze.
1: Grazie.
0: Ciao
1: a
0: Claudia,
1: voi.
0: Grazie.

0: Radio Freccia.
1: Big Track con Collided alle 9.40 dalla nostra Top 20, insomma, dopo aver incontrato la nostra Gubrin, dopo aver parlato dei Radiohead che toccano sempre il nostro cuore anche fuori stagione, lo diciamo perché non c'è mai una stagione giusta per il rock, soprattutto per questo tipo. Secondo me si possono ascoltare in autunno, in estate, in inverno, però detto ciò, magari ascoltarli mentre si fanno le pulizie, beh, potrebbe essere un'idea, che dici?
2: Adesso
1: no?
2: Noi stiamo scomodando tutti i potenti mezzi di Radio Freccia, sì, per raggiungere il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia, possibilmente non in una galleria, dicevamo, del tratto Milano.

Genova del treno, perché altrimenti sono dolori, ma faremo in modo di averlo con noi, anche perché ultimo appuntamento anche con lui, e poi ci congediamo e ci risentiremo poi.

0: Abbiamo scomodato i potenti mezzi di Radio Freccia e anche oggi siamo riusciti a essere in collegamento per l'ultima volta con il nostro cleaning influencer, la casa di Mattia. Buongiorno.
1: Buongiorno Mattia.
2: Sono uscito dalla galleria e non c'è cosa più bella in questo momento, perché dico sicuramente sono in galleria e ne abbiamo fatta. Sento un po' di rumore di treno, ma ci siamo.
0: Ok, allora Mattia, su cosa andiamo oggi? Magari qualche ultimo consiglio proprio last minute.
2: Allora, io volevo congedarmi in questo modo, volevo fare una riflessione, visto che abbiamo parlato di tantissime cose, dal Ducato alle Pulizie. Io volevo dare i miei consigli finali su quelle che sono le ottimizzazioni, come fare le cose.

0: nel migliore dei modi. E quindi volevo riprendere il discorso di piccole pulizie, quindi cercare di organizzare la nostra giornata dedicando poco tempo, anche 15-20 minuti, a cercare di pulire delle parti di casa ogni giorno, in modo tale da non avere l'accumulo del lavoro magari nel weekend e quindi stressarci di più. Quindi cercare di ritagliarsi anche in maniera un po' obbligata, un po' anche controvoglia, ma cercare di ritagliarsi del tempo per fare queste micro pulizie, perché fidatevi che alla fine della settimana il risultato cambia se le si fanno o se non si decide di fare invece tutto insieme alla fine, ad esempio, della settimana.
1: Direi che questo è probabilmente il consiglio che poi fa da cappello e racchiude tutti gli altri che ci hai dato nel corso di queste puntate. Allora,
0: esatto,
1: facciamo così.
0: Esatto.
1: Treno permettendo, gallerie permettendo, rimani con noi il tempo di un pezzo dei Franz Ferdinand e continuiamo con questi ultimi consigli conclusivi con te tra pochissimo. Adesso tu vai dal macchinista e gli dici: senta, si fermi qui gentilmente perché qui il telefono prende.
0: Io sono sceso dal treno, quindi sono libero.
1: A posto.

0: I Franz Ferdinand, Can't Stop Feeling. Torniamo in collegamento con il nostro Mattia, che ci dispensa gli ultimi consigli per le pulizie in estate prima di congedarsi, vero Mattia?
1: Sì, assolutamente. No, adesso invece volevo dare, visto che è una cosa che mi chiedono molti, il must have da avere sempre in casa, un po' per il ducato e un po' per le pulizie. Allora, se siete alle prime armi o se siete navigati ma volete migliorare un pochino, per quanto riguarda il ducato, assolutamente da avere sempre il detersivo in polvere da usare con asciugamani, lenzuola per igienizzare e sbiancarli, la candeggina delicata in aggiunta al detersivo liquido per igienizzare il ducato, per evitare quell'odore di refreschino, come si dice a Genova, di cane bagnato, e di avere sempre un bucato pulito e profumato, l'acido citrico e il percarbonato, che sono due alleati ecologici sia per il bucato che per le pulizie, per il bucato, il per

0: carbonato aiuta a sbiancare e igienizzare, e l'acido citrico invece lo possiamo utilizzare come, io non dico proprio ammorbidente, ma come anticalcare finale, per chi non usa l'ammorbidente, quindi rendere i capi leggermente più soffici, o per il ciclo di decalcificazione della lavatrice, che è importante fare almeno 2 volte l'anno, mentre il ciclo di pulizia una volta ogni 2-3 mesi, con 100 grammi di percarbonato se vogliamo essere ecologici. Per le pulizie l'acido citrico è un ottimo anticalcare, il percarbonato invece è un ottimo sbiancante, ad esempio per il fondo del WC quando l'abbiamo macchiato. E quindi tutte queste cose che comunque ci aiutano tanto sono degli ottimi alleati per rendere più semplice il nostro regime di pulizie di prato.
1: Perfetto, quindi abbiamo preso nota anche degli ultimi consigli. Sì. Mattia, grazie per essere stato con noi per questa stagione, per averci svoltato un po' come ci approcciamo anche alle faccende di casa. In bocca al lupo per tutti i tuoi progetti anche in futuro.
0: Grazie mille, grazie a voi, è stato bellissimo e spero di essere stato il più utile possibile.
1: Assolutamente.
2: Assolutamente. Ciao Mattia, grazie.
0: Ciao.

0: Radio Freccia.
1: E questi erano ancora i Greta Van Fleet con Play Your Games dalla nostra Top 20 alle 9.54. Anche per noi è arrivato il momento di congedarci.
2: Per oggi perché finisce, sì, diciamo, ufficialmente questa stagione in coppia dagli studi ufficiali. Domani ci sarà la nostra Lau che tiene botta per tutti, tiene in piedi la baracca, mentre io farò la traversata d'Italia in treno, quindi facciamo tutti gli scongiuri, perché sapete che quando ci si sposta quello bisogna fare. Da lunedì, per cui in realtà la nostra stagione è finita, sì e no, ricominceremo a lavorare a nastro per 2 settimane di albe consecutive fino al 9 di agosto. Poi forse saranno

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Radio Freccia.
4: Ci voleva un po' di ritardo. Troppo precisi negli ultimi tempi.
5: Noi siamo abituati a entrare 3, 4, 7 minuti dopo.
4: A talvolta anche l'ora dopo, un po' come a scuola.
5: Buongiorno.
4: Salve.
5: Ben arrivati.
4: Buon sabato.
5: Buon sabato, grazie. Anche a lei, tutto bene?
4: Da Bolemme l'ora insieme.
5: Sì, dove ha parcheggiato il Panfilo?
4: Sotto il cosa?
5: Sotto il parcheggio.
4: È perché io ho il parcheggio mio, c'è scritto L, io la metto
5: Panfilo
4: sempre
5: con le ruote, sì. È un overcraft.
4: Eh sì, me lo tirano su, è come il cavallo di Troia, me lo
5: sì,
4: tirano
5: è un
4: su.
5: Veicolo anfibio.
4: Sì. Sì. Si muove su più superfici.
5: Quindi arriva da lì?
4: Guarda che parleremo di ricchi, tu fai ridere, ma ti ho mandato una classifica.
5: Arriva
4: che parla
5: da lì,
4: che...
5: sì, sì, dalla città di Troia?
4: Sì, sì. Dire ciao, c'è Odisseo dentro.
5: Ma hai fatto come ascoltatrice di ieri che l'ha cercata su Google Maps? E non l'ha trovata.
4: Cominciamo con l'analismo reset, poi arriva l'informazione. Eccoci qua. If it weren't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so wise.

0: Hands Clean, Alanis Morissette, 10:06, ancora informazione qui all'interno di Freccia. Si parte dalla cronaca svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli. I carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un uomo sospettato di averlo ucciso. Si tratta di un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina. Quando è stato fermato si nascondeva in un casolare ed era in possesso di alcuni documenti della vittima, tra cui delle carte di credito. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia a Pizzone. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose. All'estero, nella cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali del 2028, poi si è espresso sul conflitto in Iran assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. È salito a più di 220.000 il numero di persone evacuate tra la Francia e la Spagna dopo i violenti roghi che stanno letteralmente divorando vaste aree del sud-ovest della Francia e del centro della penisola iberica. Nella notte sono state sfollate oltre 60.000 persone nella regione atlantica di Bordeaux. Gli incendi hanno spinto Madrid a chiedere lo stato di emergenza nazionale. I polmoni pieni di sangue e i segni di schiacciamento sono queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia sui poliziotti. Il ministro dell'Interno afferma che dai video si evince la correttezza degli operatori. In chiusura lo sport calcio, manca ancora l'ufficialità, ma Andrea Pirlo sarebbe il nuovo CT della Nazionale. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Per quel che riguarda invece la Formula 1, oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio di Ungheria. Nella seconda sessione di libere dominio Ferrari, con Lewis Hamilton che ha preceduto il compagno Leclerc, solo 13esimo, il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. È tutto per il momento, vi ringraziamo per l'ascolto, diamo la linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno schiarite sul nostro territorio, ma dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni sui rilievi alpini che in serata andranno ad interessare anche l'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. I valori però resteranno più elevati sulle isole maggiori. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:15, ancora buongiorno, era Jack White dalla nostra Top 20 con Dollar Bill.
2: Il conto dollaroso. Non so, ho fatto

0: trovato di Giacomo Bill. Bianco.
1: Esatto.
0: Già. Volevo fare una traduzione totale. Completa.
1: No, no, no, Bill.
0: Bill.
1: Bill. Guglielmo.
0: Ah, poi.
1: Guglielmo Dollaro.
0: Bill Dollaro. Bill è anche un nome.
1: Guglielmo.
0: Ah, ok.
1: Giusto?
0: Sì.
1: No, Bill è Guglielmo. No, Bill è Guglielmo.
0: No, no, quello è William.
1: Quello è William, bravo.
0: Beh, sì. Devo dire che allora. Il conto.
1: Il nome. Traduzione italiana, il nome è Bill.
0: Sheryl Crow. Ecco.

0: Abbiamo ascoltato Carlotta Corvo con Corri bimbo corre.
1: Corri bimbo. Comunque Bill è il diminutivo di William, quindi Guglielmo.
2: Ma non è che dobbiamo tradurre tutto adesso.
1: O come chiamare?

0: Avevamo un mio amico che saluto, Mino.
1: Ah, al posto di
0: Guglielmo.
1: Ah, io sapevo di Cosimo, per esempio, invece no. Vedi ognuno.
0: Perché Guglielmino. Mino. Sì. Guglielmo. Bill.
1: Ma è tutto così adesso, l'altra sì. Non ho capito. Sì.
0: Tutta così, tutta sì. Così.
1: Va bene. Ancora un respiro europeo anche in questo sabato sì. 25 luglio. Da un lato per notiziarvi, come direbbero i carabinieri, del fatto che da Bolema ha votato la propria preferenza per le sì. prossime raffigurazioni dell'euro. Sì. Possiamo saperlo, è segreto come quello politico.
0: No, è che sono tante, milioni di milioni.
1: Sì, e quindi cosa hai scelto alla fine?
0: Ma non è che potevi scegliere granché.
1: Beh, c'erano i personaggi, c'erano i fiumi, c'erano gli uccelli.
0: No, sono due. Personaggi e uccelli.
1: E uccelli, basta.
0: E poi ci sono diversi design. Sì. Cioè, Marie Curie messa così, Marie Curie messa
1: cos'ha. Certo. E tu che cosa...
0: Ma ne ho votate alcune. Siccome si può fare il sondaggio, sono
1: È più d'uno. È più d'uno, pensavo uno solo, invece no.
0: No, se devi scegliere sono tanti design.
1: Sono tanti design.
0: Cioè, non è che ne puoi scegliere uno.
1: Ho capito.
0: Tu per ognuno... hai delle preferenze. Prima ci sono 5, è un mi piace da 1 a 5, cioè mi fa schifo.
1: Sì, sì, sì.
0: Beh.
1: Questa è la scelta.
0: Poi diventa ah!
1: Alla faccia
0: No, quello è il primo.
1: Quella...
0: Alla faccia ragazza proprio
1: Scusate.
0: Mi piace molto.
1: Sì.
0: Una volta che hai scelto una di queste opzioni, se ne aprono altre a cascata, no? Perché uno dice hai scritto non mi piace, allora si aprono altre 5.
1: Orca.
0: A scelta multipla, fino a un massimo di 3, e ti chiedono perché non ti è piaciuto.
1: Ecco.
0: Però anche lì in generale è, mi sembra, trovo che queste banconote siano molto belle, o siano molto brutte, al contrario. Trovo che stiano molto bene insieme tra loro, trovo che richiamino il senso di appartenenza, cioè mi fanno capire che stiamo parlando di Europa. Gusto personale, quindi trovo una connessione con queste banconote, roba del genere. Si comprende molto bene la differenza tra i tagli. 5-10.
1: Non ho capito se hai capito chi era la seconda donna, la terza donna dopo Maria Callas e Marie Curie. L'altra era?
0: No, non ho guardato.
1: Ecco appunto. No, c'era una donna, non sappiamo.
0: Chi è l'altra donna?
1: Chi è l'altra, l'ultima donna? Chi è?
0: Quella sulla banconota da 100, mi
1: sì.
0: pare.
1: Cavel long, un po', giusto?
0: Ginocchio a punta.
1: Sì.
0: Quella con Mercedes Bianca. Era figurata con Mercedes Bianca.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Radio Freccia.
3: 10:32 minuti, votate, cari sfrecciati, per essere protagonisti anche voi del rinnovamento dell'euro. No, non ne parleremo così diffusamente perché sappiamo che è stato fatto già.
4: Ma il diminutivo di William non è Will?
5: Sì,
4: ma è anche Bill.
3: Posso andare avanti, scusa.
4: Okay. Sì. Perché poi si arrabbia Lorenzo.
3: Allora, ci sono diversi volti femminili tra i vari Maria Callas, Marie Curie, ce n'è un altro che potete votare, non abbiamo ancora capito di chi si tratta.
4: Sorellella.
3: Era in palio, in ballo,
4: magari,
3: pardon.
4: Ma sì. Sai che bello.
3: Beh, c'era anche...
6: Secondo me è Winona Ryder.
3: No. È un po' più vecchia. No. Non è Winona Ryder.
4: Non è Winona Ryder.
3: Ed è Dia un aiuto.
4: Che senso?
3: L'abbiamo scoperta chi è.
4: Ma io non l'ho scoperta.
3: E io l'ho scoperta.
4: Ah, vabbè, è facile.
3: Adesso sì che...
4: È facile.

0: Stiamo aspettando la risposta.
1: È arrivata?
0: Waiting for. E io che pensavo fosse nonna
1: Antola.
0: Bella. Grazie. Bella. Mettiamo una base europea per celebrare questa donna che credo nessuno.
1: Ma no, guarda che nonna Antola
0: potrebbe. Che volto ha? Non volevo capire che, che volto ha.
1: Beh, nonna Antola è un.
0: Quella dell'abbazia.
1: È un marchio, eh.
0: Tipo per fare la
1: palla. Ma io fossi in te.
0: Ci penserei.
1: Caro Giulio, lo registrerei.
0: Lo registrerei. Sì. Sì.
1: Prima che questo qua te lo frega. E poi
0: mettiamo
1: ti trovi
0: l'inno.
1: Nonna Antola in giro per. Questa roba. Ah, l'inno europeo.
0: Ti tratta? È la donna che comparirà forse nella banconota a 200 euro. Mi metta per favore.
1: Ma l'Europa aveva un inno. Vabbè. Cosa vuoi?
0: Cosa mi vuoi? Metta. Ah. Di Bertha von Suttner.
1: Ce n'è una sola.
0: Di
1: sì, ce n'è una sola. Questa lo sappiamo. Ah. Nata.
0: Contessina Kinsky von Wittnitz und Tettau, perché essendo donna, giustamente, titolo fin troppo altisonante per una ragazza povera, costretta a inventarsi un mestiere per sopravvivere. Ah. Bertha fu attivista.
1: Sì.
0: Nel senso non mi.
1: Fu attivista, appunto.
0: No, scusi, è
1: fu
0: importante.
1: Attivista.
0: Sì. E scrittrice. Il suo bestseller, il romanzo Giù le armi, stato pubblicato nel 1889, all'epoca fece grande scalpore. In virtù del suo impegno.
1: Sì, fu la prima donna a vincere nel 5, nel 1905, il premio Nobel per la pace. Ecco. Tipo per cui è stata scelta lei e non.
0: Poi non si sa. Sì.
1: Enrica Bonaccorti quando dice: non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. O quello della Clerici, dopo aver fatto la famosa domanda, fa la schiuma, ma non è sapore.
0: Cosa c'entra questo? È un po' come Winona Ryder che
1: però America. Sarebbero molto belle.
0: Sì, ecco, certo. Una
1: certo,
0: proposta.
1: Non trasmettono Europa più Italia.
0: Certo.
1: Però sarebbe bello.
0: Come l'Italia.
1: Qualora, sì, qualora dovessimo mai sganciarci,
0: sì,
1: no?
0: Via dall'euro
1: e tornare alla lira. È chiaro che quelle ormai le abbiamo buttate, uno dice quelle che possiamo risalire. Quindi andrebbero ristampate.
0: Rinnovate, certo.
1: Quali sono i personaggi no, che mettereste sulle nuove lire? Due li abbiamo già. 366 663 4466.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi, 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Radio Freccia.
4: 10:47 minuti, la domanda che ci facciamo nelle Good Vibrations è: chi sarebbero, diciamo, quegli italiani qualora le lire venissero ristampate? Sì. Tutto prende spunto, insomma, dal rinnovamento degli euro, da rimettere, no, sulle lire. Saranno, sì, nuovamente
5: saranno.
4: Guglielmo Marconi, Caravaggio, Bernini, sarà Volta, non lo so, altri. Non
6: Io
4: so.
6: Metterei grandissimo Tafazzi.
5: Beh, per esempio, ma su quale? Bisogna specificare
4: e anche quale, sì. Sì.
7: Ragazzi, buongiorno, è semplice. Io metterei una faccia di Double e una faccia di Lorenz.
4: Ah,
7: immaginate, no, sulle lire, no, sulle 10.000 lire.
4: No.
5: Solo su quelle contraffatte.
4: Eventualmente,
5: sulle,
4: sì,
5: contraffatte, sì, ci, sì, può essere la nostra faccia. Sì.
4: Beh, qualcuno ha citato anche personaggi di grande rilievo, devo dire.
5: Sì, ma quelli non ci interessano.
4: Ma no, ma come?
5: 3, 6, 6, 6, 6, 3, 4, 4, 6, 6. Quali sono i personaggi italiani che mettereste?
4: Oddio, qualcuno ha detto anche Felice Caccamo, così.
5: Ipotetica, sì, nuova stampa, sì, delle lire. Sì. O, non so, una nuova moneta che ci inventeremo. Sì.

0: Glory Days, Bruce Springsteen. Non è comunque facile scegliere tra,
1: insomma, tanti personaggi. L'Italia ha espresso. Ma una domanda: sì, ma devono essere per forza, un po' come succede per le strade, le piazze, passati a miglior vita o non è necessario?
0: No.
1: Ah, anche
0: no, no, no, perché non devo.
2: No, ovviamente la faccia di Bonolis quando riceve la risposta: atleta di cavallo.
0: È bella, sì, quella è bella.
3: Atleta di cavallo!
1: Atleta di cavallo!
0: Ma su quale banconota?
1: E bisogna specificare.
0: Loro quanto vincevano? 500 milioni? No,
1: no, no. No,
0: no,
1: no,
0: lire, lire.
1: Lire, 500... forse 500 mila lire.
0: 500 mila lire.
1: Sì, 500 forse. Mila. Sì, sì, sì. No.
4: Io, indovinate un po', metterei Biagio Antonacci.
1: Ma c'è sempre Biagio Antonacci.
0: Antonacci c'è sempre, tu lascialo lì.
1: Ma sempre con Sognami.
0: Sì, ma su quale banconota? Possiamo inventare anche dei tagli, eh?
1: Oh, qualcuno lo ha fatto.
0: Vorrei, cos'è che dici?
1: Cioè, le banconote da 800 euro con l'immagine di Gerry Scotti, che salutiamo, che sfonda il bancone di Striscia la Notizia.
0: Bello, sì, bello, bello, bello, bello, bello, bello, bello. Vabbè, sì. non è malvagia come idea.
3: Ambo, io sulle 50.000 lire metteris Gigi D'Alessio, sio core Napoli, oh. Fratemo, dai, grande Radio Freccia.
1: Protagonista.
0: Cosa?
1: Cioè, per la musica.
0: Fai la
1: Viaggio.
0: Banconota che quando schiacci parte.
1: Oddio, qualcuno ha detto anche Michela Murgia, Sandro Pertini, volevo dirla, Don
0: sì,
1: Gallo.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: vabbè, no, era per dire.
5: Poi l'ingegner Cane sulla banconota da 1.000. Perché
1: certo, bella, quella, bella, è giusta, bella. Quella è giusta.
0: C'è anche una relazione con il personaggio, sì.
6: Io voterei per Ivano, il famoso signore della sicurezza dei concerti, che pochi anni fa ci ha regalato una delle espressioni più belle ascoltando musica di merda.
0: Ecco.
1: Salutiamo Ivano Monzani, che ancora lavora, mi sembra, l'ho rivisto nella sicurezza di diversi live, sì.
0: Non lo so, non ho visto molto impegno, eh.
1: Beh, no, non è vero. Possiamo fare di meglio.
0: Però va bene così. Dai. Gli Amazons per chiudere prima, già in sottofondo, un po' di Coldplay.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Dica.
0: Walk time.
2: Un minuto passato dopo le 11, cominciamo la nostra seconda ora insieme.
1: In ritardo, come la prima. Ci piace fare.
2: Di nuovo ben arrivati, ben arrivate. Grazie, Graziella.
1: E c'è anche l'ultimo che potrebbe essere messo su quale banconota nuova delle lire italiane, di questo stiamo discutendo nella prima
2: ora. Su tutte.
1: E beh, lo spazio non è, sono tre personaggi.
2: Vabbè, metti tanti personaggi che stanno così. Fanno il gesto.
1: E la seconda invece
2: delle
1: con
2: due
1: la bicicletta. La grazie.
2: Va bene. Ricominciamo da qua.
1: Cioè.
2: Da questa cosa.
1: Ma voleremo la seconda ora? Voleremo? C'è un volo di cui dobbiamo parlare. Iberico. Un volo iberico che ha fatto discutere. Un volo iberico.
2: Quale volo iberico?
1: Si parlava in spagnolo durante questo. Sì. Noi abbiamo un comandante poliglotta, quindi potremmo riprodurlo.
2: No, non possiamo. Il comandante non parla spagnolo.
1: Ma sì, ma lui
2: parla solo italiano.

0: Nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi Esposito, conosciuto come Luca, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli in provincia di Salerno, i carabinieri hanno fermato nelle scorse ore un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina che ha confessato l'omicidio. Dai primi riscontri è emerso che conosceva bene la vittima, addosso al momento del fermo aveva i documenti della vittima, tra cui delle carte di credito. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo la mezzanotte in Molise, con epicentro in provincia di Isernia, a Pizzone, avvertita anche in Abruzzo, Lazio e Campania. Tanta gente in strada per la paura, ma non si segnalano danni a persone o cose. Nella cena con i giornalisti corrispondenti della Casa Bianca, il presidente Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali nel 2028, poi si è espresso sul conflitto in Iran assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. Non credo siano pronti e forse non è il momento giusto, ha detto Trump, ma sono disposto ad ascoltare. È salito a più di 220.000 il numero di persone evacuate tra la Francia e la Spagna dopo i violenti roghi che stanno letteralmente divorando vaste aree del sud-ovest della Francia e del centro della penisola iberica. Nella notte sono state sfollate oltre 60.000 persone nella regione atlantica di Bordeaux. Gli incendi hanno spinto Madrid a chiedere lo stato di emergenza nazionale, mentre Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia sui poliziotti. Il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince correttezza degli operatori. Il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Meloni e il ministro dell'economia Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel in autostrada supera i 2 euro. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento su Radio Freccia con l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno schiarite sul nostro territorio, ma dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni sui rilievi alpini che in serata andranno ad interessare anche l'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. I valori però resteranno più elevati sulle isole maggiori. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia.
1: 11 e un quarto, ancora buon sabato, ben trovati da parte di Double e Lawrence, seconda ora di Good Vibrations qui su Freccia. Salutiamo anche la figlia di Dale.
2: Sì.
1: Violet Grove, con il bug che di solito si trova nei sistemi, in questo caso è stato trovato nella torta. Bug in cake,
2: questa era la come scarafaggio.
1: È il momento anche della poesia, lo abbiamo un po' dimenticato, meno male che è tornato.
3: Buongiorno sfrecciati, è il vostro Gianni Royatti che vi parla.
1: Sì.
3: Io proporrei un personaggio iconico per la nuova stampa delle lire, ovvero io, il faccione di Gianni Royatti su tutte le lire, con una bella chitarrona in mano.
2: Oh, autocelebrato.
4: Se non ci fosse la chitarra, mi sarebbe piaciuto tanto essere un avvocato.
2: Ecco. Siamo una banconota.
1: Oppure, non so, qualcos'altro.
2: Salutiamo Gianni,
1: sì.
2: Tanto lo sentirete. No?
1: Da un chitarrista a un altro chitarrista, si siedono allo stesso tavolo, no?
2: Avrebbe detto sì.
1: Mike
2: Knopfler.

0: sulla scia di quanto ho già fatto ieri, no? Nel novero dei pezzoni.
1: Mettiamo anche questa. Sì, sì, sì.
0: E ne arriverà tra poco anche un'altra.
1: Ieri, oggi.
0: E oggi, oggi. Oggi, sì. Appunto, è sabato 25 luglio. Grazie.
1: Sì.
0: Grazie. Si celebra San Giacomo il Maggiore app. Apostolo.
1: Ah, non app come Uppi. Sopra
0: Alba alle 6 in punto, tramonto alle 20:32, sì, poi confermatecelo.
1: Alba alle 6 è inutile, cioè sulle 11:22.
0: Confermatecelo poi domani per le 20:32.
1: Ma cosa domani?
0: Se effettivamente è tramontato, sì, alle 20:32, diversi i fatti da ricordare.
1: Ma perché prendi queste iniziative?
0: Dal naufragio dell'Andrea Doria.
1: Va bene,
0: alla nascita della prima bambina in provetta.
1: Non sai neanche tu cosa succede. La, sì, nascita della prima bambina?
0: La sua prima locomotiva a vapore, Stephenson, 1814.
1: Ma sua di chi?
0: La prima compagnia assicurativa di polizze sulla vita, 1706. Ecco, chiuderei poi il tutto con, sì, una frase significativa, oh, di Matilde Serao, che, certo, se ne andava quest'oggi,
1: cacao,
0: come hai visto,
1: sì,
0: nel 1927. Bisogna sempre, sì, partire subito quando si vuole andare via. Se si ritarda, si resta.
1: Grazie. Che cazzo di proverbio,
0: grazie,
1: è?
0: No, è Matilde Serao, Giacomo. Matilde Serao.
1: Cosa vuol dire? Bisogna sempre andare via quando...
0: Grazie, grazie. Tra poco voleremo su questo,
1: ecco, infatti Matilde Serao. Perché, non, sì, abbiamo messo Matilde Serao?
0: Sì, che se ne andava oggi nel 1927. Grazie.
1: Di Patrasso, torniamo, poteva mettere a lei sulle banconote, sì, no? Con scritto... Bisogna sempre partire quando vuoi andare via, altrimenti se ritardi...
0: Me lo dici prima.
1: Me lo dici.
0: Questo era un altro...
1: Questa era, sì, l'altra versione.
0: Un simpatico pilota aereo ha ingannato i propri passeggeri. Ne, sì, avete sentito parlare?
1: Ha fatto uno scherzo.
0: Ha fatto uno scherzo. E ci sono cascati tutti.
1: Sì.
0: Però non ho capito se... Adesso spiegalo anche tu. Non ho capito se poi il passeggero non ha capito che era uno scherzo immediatamente.
1: Non ero sul volo.
0: Sì, ma in base al video che poi ascolteremo...
1: Non lo so. Come faccio a sapere? Non ero
0: perché
1: lì.
0: Poi ha detto, ha fatto la soluzione, ma nessuno...
1: Electric Callboy e gli Offspring, sì, insieme, sì, la The Good Times Roll dalla nostra top 20, prima i Linkin Park.

0: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.

0: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Radio Freccia.
3: 11:31, a metà della nostra seconda ora di Good Vibrations, tra poco saliremo su questo speciale volo. Avrete forse letto, visto da qualche parte, questo scherzo di un comandante aereo che doveva raccontare la conclusione ai passeggeri, ovviamente la conclusione della finale mondiale, sapete, tra Spagna e Argentina, per quei pochissimi che magari non sapessero come è andata a finire, insomma.
4: Finisce qui la vittoria spagnola, ecco. L'Hermanita è arrivata, la seconda stella sulla maglia della Spagna, 16 anni dopo Iniesta, Ferran Torres.
3: Che segna appunto l'1-0 e la Spagna vince. Peccato che questo comandante si è divertito a far credere altro.

0: Black Sabbath, che abbiamo avuto ieri, no? Con Changes. Oggi li ritroviamo con Iron Man e fa sempre piacere. Non è chiaro se alla fine abbiano scoperto, sicuramente scendendo dall'aereo hanno scoperto la verità i passeggeri di questo volo, che sono stati presi in giro.
1: Un po' presi in giro. Ma in realtà alla fine, poi lo ascoltiamo, lui gliel'ha detto. Ma non credo che nell'ilarità, nel festeggiamento, per secondo loro aveva vinto l'Argentina, non so se lo hanno capito.
2: Ya conocemos el resultado. Nos informan que ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida. Los dos equipos lo han dado todo.
1: Ben, somas.
2: Pero,
1: propios, pero
2: la final de un mundial, lamentablemente, sí, solo la puede ganar uno.
1: Echer.
2: Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.
1: Ecco, a parte el júbilo, ¿no? Argentini erano.
0: E poi musica così.
1: Vabbè, un po' di. Sì.
0: Lui glielo dice.
1: E poi glielo dice adesso.
0: Vabbè, ma loro non lo capiscono.
1: Ma fallo sentire.
0: E arriva, lo faccio sentire.
1: Arriva, arriva.
0: Arriva.
1: Alla fine, ma arriva.
0: Caso l'Ardeno Artri. Neo fratre.
1: No, quello è latino.
0: Beh, è un pilota simpatico, poi ultimamente i piloti fanno sempre queste robe, no? Fanno più gli spiritosi di tanto tempo fa. Non arriva, basta, non glielo dice, non glielo dice.
1: No, alla fine dice, no. Ha ganato la Spagna. Ha ganato la Spagna, ma non ha.
0: Ma loro non ci
1: non è stato recepito.
0: Non capiscono. Vabbè, non. E quindi ci sono rimasti male.
1: E ci sono rimasti male. Ma l'avranno capito?
0: Hanno
1: gireranno ancora in volo.
0: Hanno chiesto rimasti.
1: Credendo che abbia vinto l'Argentina.
0: Ma sì, tanto poi il pilota neanche lo vedi, per cui.
1: Ah,
0: dici che sono ancora in volo?
1: Che volano, so.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 11:47 erano gli U2 dalla nostra Top 20 con Street of Dreams, che aspettiamo ormai da un po' di tempo di rientro da questo viaggio, da dove gli argentini sono stati perplati dal
2: comandante
1: spagnolo.
2: Sì. Vabbè, ha vinto la Spagna, sì, per chi quei pochi che non lo sapesse.
1: Sì. Credo sia.
2: Ma sai, tante
1: più
2: volte.
1: Che di dominio pubblico. Va bene. Sì. Sì.
2: Ancora esteri.
1: Parentesi molto alta.
2: Inghilterra.
1: Sì.
2: Londra.
1: Sì.
2: 1966. Che cosa ti. Quale epiteto.
1: Sono passati 60 anni.
2: Sì. Che cosa ti viene in mente? Come veniva definita la capitale inglese in quel periodo?
1: L'apostrofo London.
2: Sì. Come c'era un epiteto prima di London, era la
1: famosa.
2: Niente, non c'è niente da fare.

0: Esulando un attimo dalla canzone, ma quello che viene raccontato, quantomeno traducendo il titolo di questa dei Grem, non è lontano dal periodo in cui siamo, 1969, l'uomo sulla luna.
1: Certo.
0: In realtà eravamo nel 66, la cosiddetta Swinging London.
1: Sì.
0: Swinging London.
1: Sì.
0: Raccontata in questa mostra fotografica, se andrete a Londra c'è tempo fino al 28 di agosto 1966, And All That, mostra che racconta quel periodo in cui Londra è l'ombelico del mondo, come avrebbe detto Lorenzo.
1: Sì.
0: Lo conferma?
1: Sì, io che ci sono stato in quel periodo posso confermarlo.
0: Perché lo era? Ci racconti perché lo era?
1: Perché swingava parecchio. Sì.
0: Che cosa, per esempio, che cosa trainava, no?
1: Beh,
0: tutto il resto.
1: Tante cose.
0: Per esempio?
1: Carovane, carrozze.
0: Sì. Quali erano i generi che trainava?
1: Roulotte.
0: Sì, no, i generi vogliamo sapere.
1: Maschile, femminile.
0: Sì. Il cinema, nominato, per esempio.
1: Sì.
0: La moda, minigonne e poi la musica. Naturalmente
1: sì.
0: La musica. Tra le varie foto, per esempio, c'è anche quella molto bella dei Rolling Stones, ripresa da questo fotografo Gerd Mankowitz a Primrose Hill dopo una seduta di registrazione agli Olympic Studios, uno scatto che poi finirà per diventare la copertina di Between the Buttons un anno dopo. Tra le varie, insomma. E poi in generale immaginate anche la vittoria, parlavamo dei mondiali, no? Poco fa, dell'unica Coppa del Mondo che ha vinto l'Inghilterra 1966.
1: Proprio quell'anno.
0: Proprio quella.
1: Visto?
0: Incredibile.
1: Tutto in quegli anni lì.
0: Tutto lì. Se ci foste capitati qualcuno all'ascolto?
1: Beh, futuro chiedo. Passato ci foste.
0: Cioè, 366
1: ma è futuro passato.
0: Se, non lo so, l'ho messa un po' a cavolo.
1: Ci foste fino al 15 agosto.
0: Sì.
1: Non ci foste.
0: No, 28 agosto.
1: 15 di agosto.
0: Ma
1: 15 agosto.
0: E io
1: dal 26 giugno al 15 agosto. Abbiamo delle informazioni di...
0: Beh, capita spesso. Questa invece...
1: Tendenzialmente le mie sono più veritiere.
0: Sì, certo. Questa invece,
1: sì,
0: nella versione originaria, è proprio di quegli anni lì, pochi anni prima.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Mezzogiorno, ciao.
2: Ciao.
1: Però voi siete proprio due birbantelli, eh?
2: Perché
1: mi avete anticipato il santo di oggi. Mo che dico io? Vabbè.
2: Beh,
1: vado con l'indovinello. Ecco. Allora, che dico? Ma come mi ricordo più.
2: Se non lo sai manco tu.
1: Nel 440 avanti Cristo Pericle fu il primo comandante greco a fare uso dell'ariete come macchina d'assedio. Vero o falso?
3: Ah, tutto qua.
2: Sì, vuole saperlo, 3, prego.
3: 6, 6, 6, 3, 4, 4, 6, 6. Vero o falso?
2: Sì.

0: Ariete, Pericle, 440 avanti Cristo.
1: Poi ci devi dire, Antonella, dopo se è vero o falso. Cioè.
0: Cominciamo la nostra terza ora.
1: Sì, tra poco l'informazione.
0: Sì.
1: Dimessi.
0: Con gli Aerosmith. Come li chiama qualcuno? What It Takes.

Aerosmith, What It Takes, 12:06, ancora informazione qui su Freccia si parte dalla cronaca, è un 26enne senza fissa dimora e

0: Presidente del Consiglio Meloni e il ministro Giorgetti, tra le ipotesi anche quelle delle accise mobili, il prezzo di benzina e diesel in autostrada supera i 2 euro. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, al momento non si segnalano danni a persone o cose. Oltre 200.000 persone in totale sono finora state evacuate nel sud-ovest della Francia, nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 600.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. I roghi hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. E in chiusura allo sport, Formula 1. Oggi si disputano le qualifiche del Gran Premio di Ungheria nella seconda sessione di libere dominio Ferrari, con Hamilton che ha preceduto Leclerc, solo 13esimo. Il leader del mondiale Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. E per quel che riguarda invece il ciclismo, Pogacar ha vinto la 19esima frazione del Tour de France e fa segnare il nuovo record di scalata dell'Abdues. La salita finale della tappa ha battuto di un minuto il precedente primato, che apparteneva a Marco Pantani. Lo sloveno è sempre più il leader della corsa francese. È tutto, previsioni del tempo ora.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno schiarite sul nostro territorio, ma dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni sui rilievi alpini che in serata andranno ad interessare anche l'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. I valori però resteranno più elevati sulle isole maggiori. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Mezzogiorno e 16 minuti, terza ora di Good Vibrations. Buon sabato da Double Lawrence, The Black Moons con Time Bomb, dalla nostra Top 20.
2: Gli umori neri.
1: Da dove ci eravamo fermati? Ci eravamo fermati qua.
3: Sì. Nel 440 a.C. sì. Pericle fu il primo comandante greco a fare uso dell'ariete come macchina d'assedio.
1: Sì.
2: Vero o falso?
1: Vero o falso?
4: Ah. Per me è vero che è stato Pericle nel 427. Ciao, Riccardo da Brescia.
5: Allora, oggi è semplice, è falso, perché Paolo Fox e Branco almeno nel 600 avanti Cristo avevano già cominciato a usare l'ariete.
2: Bravo, bravo, risposta corretta.
1: Ma potete, no, che risposta corretta, non devi svelare, aspetta un attimo, dai ancora un po' di tempo.
2: Risposta corretta.
1: Ma no, aspetta, ma fallo dire ad Antonella.
2: Argomento chiuso.
1: Ma non è vero, 366-663-4466.
2: Paolo Fox prima di tutti. Paolo Fox prima di tutti.

0: Non è che c'è bisogno di farsi un copione, ma almeno mettervi d'accordo tutti e due sull'argomento da trattare. Sembra tutti e due che si sono incontrati per caso stamattina.
1: Questa è la base della
2: nostra. Però ride, ride Angela.
1: La base della nostra.

0: capito.
1: Ciao Angelo, da Siracusa, proprio andato a Udine.
2: Ciao Angelo, grazie. Ciao.
0: Se cerchi bene puoi trovare Rojatti, tra l'altro, in qualche bar a Udine.
2: Ah sì, è vero.
0: Magari lo trovi in giro. No, ma è la base della nostra trasmissione, mm-hmm. Non essere mai d'accordo. Infatti noi non ci sentiamo, rimaniamo isolati l'uno dall'altro.
3: Io in Age of Empire avevo sbloccato l'ariete con gli assiri. Va bene lo stesso come risposta?
0: E ormai non si sblocca più, la trovi già pronta. È una di quelle cose che puoi fare già in età oscura.
2: Come la camera.
0: Come la camera. Sì. Sì. Puoi già farla in età oscura, infatti. Vabbè, insomma.
2: Quindi risolvi definitivamente l'indovinello, visto che ho voluto fare così, quello di Antonella.
0: Era Paolo Fox.
2: Ok.
0: Quindi risposta sbagliata.
2: Ma era Pericle, il soggetto non era Paolo Fox, era Pericle.
0: La risposta è falso, perché in realtà l'ha usata Paolo Fox molto tempo prima. L'ariete esiste da tantissimo tempo, sì. Soprattutto con la luna in Mercurio.
2: Così come anche il gioco a cui fa riferimento questa canzone, che esiste, credo, da prima che nascessimo io,
0: sì,
2: e te.
0: Anche se non credo che sia... Ah, dici che è dedicata...
2: Sì, beh, ovvio.
0: È dedicata a lui?
2: Erano noti giocatori di questo. Non lo so, bisognerebbe chiederlo a loro. Però pensavamo non esistesse più, esiste ancora in mercato, sul mercato.
0: Forse hanno ricominciato a farlo, perché ricordo di un periodo in cui
2: di stop,
0: sì, non era più in produzione.
2: Non
0: le famose
2: vedo.
0: Bolle
2: certo.
0: E di quel materiale
2: informative, si sa, non si è mai capito.
0: Di quel materiale strano, sì. Con un odore riconducibile solo a quello.
2: Non ce li vedo dei bambini nel 2026 che ci giocano, però sarò io sbagliato.
0: Sono cambiati. Cambiati i tempi, non ci sono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio.
2: Mentre invece ci sono ancora i Keen.
0: Ci sono ancora i Keen, sì. E ancora cantano Crystal Ball.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: 12 e mezza, 32 per essere precisi. Da dove?
3: È da lei, per forza, l'abbiamo invocata.
2: Ah, l'abbiamo invocata. Che
4: vedevo da dire? Secondo.
3: Sì.
2: Cioè, Giuliano?
3: Giuliano secondo,
2: no,
3: beh,
2: secondo
3: certo.
2: Me.
4: Ah. Gli storici dell'antichità, Pericle fu il primo, appunto, nel 440 a.C. Però io non lo so, bisognerebbe chiederla proprio a Pericle.
2: Adesso Pericle non
3: ce l'abbiamo, non abbiamo il numero.
2: Non ha visualizzato, non Pericle abbiamo. Non ha visualizzato.
3: No.
2: Ma poi può anche essere che gli storici non sappiano che, cioè non è che
3: non siano così precisi.
2: Perché affidarsi ciecamente a qualcuno che ha scritto sotto storico?
3: Ecco.

0: Pericle, per esempio.
1: Ah, vorrebbe vivere.
0: Eh beh, insomma, l'abbiamo citato, un personaggio storico.
1: Vabbè, ah, beato lui.
0: Odisseo, no, di cui si parla così tanto.
1: Un po' magari tra noi, no?
0: Eh sì.
1: No?
0: Beh, Christopher Lambert possiamo chiamare, visto che faceva.
1: Anche perché sappiamo, come citava una pubblicità, sì, degli anni 90, solo una cosa è per sempre.
0: È quello che si mette al dito.
1: Esatto.
0: Certo, quello che si regala.
1: Esattamente.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Possiamo voltare pagina, grazie.
1: Sì.
0: Okay. Un'altra, scusi. Ok, grazie. Andiamo verso il pranzo, quasi l'una, 12.38.
1: Momento polemica.
0: No, non è vero.
1: No, ok.
0: È un fenomeno che riguarda chi va fuori a mangiare, no? La cosiddetta...
1: Doggy bag.
0: Doggy bag, prego, sì, introduciamo l'argomento con questa sigla musicale.
1: Sì. Cos'è? Va bene.
0: In questa settimana il governo doveva, sì, discutere nel DDL concorrenza dell'obbligatorietà della doggy bag, ma poi alla fine nel testo è scomparsa questa cosa.
1: Faccio già io uno dei messaggi, sì, che arriverà, sì, tra tutte le cose importanti che ci sono da discutere, proprio la doggy bag, non,
0: sì,
1: l'ho già detto io, basta,
0: sì, siamo nelle varie cose, non è che c'era solo questa, c'era, sì, una serie. Questo perché non si è discusso con le associazioni di categoria, per esempio la
1: perché proprio i cani, pensiamo che... No, non è per i cani, è quella che gli avanzi, vai fuori a mangiare, uno dici, ma sai cosa c'è? Non ho finito, non è che posso.
0: Per esempio la FIPE, la Federazione, sì, Italiana Pubblici Esercizi.
1: Salutiamo
0: da dire...
1: la FIPE, sì, e la FILCAMS.
0: Sì, lo, sì, sapevo. Cioè, sono già così, insomma, per esempio in Francia e Spagna, per dire due paesi, mm-hmm, europei a noi confinanti.
1: Sì.
0: Da dire anche che in Italia molto spesso, insomma, al di là dell'obbligo, viene utilizzata, il 95% dei ristoranti, si è detto, è attrezzato, però si è anche detto serve un cambio di mentalità.
1: Sì, e io sono d'accordo.
0: Perché? Perché secondo un'indagine della FIPE, solo il 15,5% degli italiani porterebbe a casa il cibo avanzato dal ristorante.
1: Ti manca proprio la parte del chiedere, ti vergogni? Perché hai vergogna?
0: Lui si vergogna?
1: Chi?
0: Lui.
1: Ma di cosa si vergogna? Di portare a casa...
2: Per il momento, Manzo,
0: ecco,
2: ladies and gentlemen, ma soprattutto ladies, Mr. Lenny Kravitz.

0: Le 12:47, doggy bag sì, doggy bag no. Sì, un problema di norme. Non tutti i ristoranti sono ancora, non sono ancora preparati.
1: La stragrande maggioranza lo è.
0: Sì, ma non però... tutti. Beh, basti pensare che in realtà alcuni proprio non potrebbero farlo. Mm. Pensa agli all you can eat.
1: Sì.
0: Sì, che sì, dici, sì. Cioè, l'avanzo è...
1: No, quello è un altro discorso.
0: Certo. È impossibile, Però non è solo quello il problema.
1: C'è un riflesso culturale. Solo il 15,5% degli italiani, siamo nel 2024, porterebbe a casa il cibo avanzato al ristorante. Metà dei ristoratori sostiene che il primo motivo del rifiuto sia l'imbarazzo. Il resto si divide tra la scomodità di portarsi dietro una vaschetta e la pura indifferenza.
0: Oh, io se potessi porterei a casa che pure quello avanzato dagli altri, dice qualcuno. E sono come te.
1: O altri che hanno detto, ma a me non avanza proprio.
0: A parte che è tutto. Esatto, è sì, difficile, vabbè, avanzare, capito, qualcosa. Sì, se sì. Capita che avanza, beh, basta chiedere, scusa, non è che hai una vaschetta, posso portarlo a casa?
1: E te lo porti a casa, come dicono i
0: Led Zeppelin. Ce lo cantano anche i Led Zeppelin, sì.

Not magic, God alone. John up, gone higher, all aboard.

0: E Bring It On Home, no?
1: Bring It On Home.
0: Don't be shy.
1: Don Quixote.
2: Oh, ti giuro, ma sai che stavo mandando un messaggio dicendo io mi porterei a casa pure quell'avanzato dall'arte.
0: Cioè,
2: tipo della serie che stai lì e gli fai: scusa, ma quello lo finisci? No, perché se non lo finisci, cioè, scusa, che c'è di male? Ma perché lo dovevo buttare? Tanto ormai a pagare l'ha pagato. Sono un po' impicciata quella lingua, beh?
1: Sì, un pochino.
0: Eppure, cara Sole, c'è tanto imbarazzo, c'è tanta vergogna nel farlo. Perché? Ci chiediamo, perché?
1: Non lo so, perché.
0: Non lo so.

0: Perché?
1: Comunque tutti ecologisti, tutti animalisti, tutti insomma, no, pronti a non sprecare, eccetera. Poi io dico, ma che senso c'ha per ogni tavolo squartare un cane, scuoiarlo e farci una borsa?
0: È vero.
1: Cioè, sta cosa della doggy bag, guarda che potrebbe essere fuori controllo, eh.
0: Vero?
2: Hai ragione.
0: Ve? Sì. Come avrebbe detto qualcuno.
2: Hai ragione, cretino.
0: Tornando a Lenny Kravitz, invece.
3: Lenny Kravitz, quando va al ristorante, non si porta a casa le avanze, si porta a casa la cameriera eppure il cuoco.
2: Sì. E per poi, lui la doggy bag è un'altra cosa. È differente.
0: Sì. Sì. E non è tutto, poi c'è il tema tutto legato allo spreco. La filiera del cibo buttato vale oltre, purtroppo, 13 miliardi di euro. Di questi, 7,3 si perdono dentro le case degli italiani. Detto in soldoni, ogni cittadino getta in media 550 grammi di cibo a settimana, 26 kg l'anno.
2: E pensate quanto pesano, ne parlammo l'estate scorsa, tutto quello che accade nei villaggi turistici. Ti ricordi quando parlavamo dell'avanzo, dei famosi buffet, no? Si prepara talmente tanta roba che poi tutta quella roba lì, dov'è?
0: Certo. Ma voi lo chiedete la doggy bag? Vi sentite in imbarazzo? Lasciate perdere le battute, io mi mangio tutto, anche quello che dice, ok. È una cosa che vi crea, perché questo sembra un po' il punto, no? Vi crea disagio?
2: Beh, sì. Cosa dice il dato? 15%?
0: Sì.
2: Quindi ce n'è un restante? Restante?
0: No, ma poi c'è altro, sì, ti ho detto prima, il fatto della scomodità, la pura indifferenza, insomma, vari motivi.
2: Però, insomma, c'è tanta gente che non la chiede.
0: Ecco.
2: Tanta.
0: 366-663-4466.
2: A parte che la prima domanda che bisognerebbe fare è, ma uscite ogni tanto a mangiare?
0: Oppure no?
2: Eh no, perché visti i tempi, andare fuori a cena o a pranzo è complicato.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È l'una in punto, buon pomeriggio, ben arrivati e ben arrivate. Se vi siete collegati e collegate negli ultimi istanti, siete ovviamente su Radio Freccia, l'avete ben inteso, le buone vibrazioni ancora per un'ora, il Lorenz Double M sul tema delle doggy bag.
2: Sì.
1: Cosa che sembra essere un problema più che altro di costume, di vergogna e di poca abitudine da parte nostra.
2: Sì, anche italiani. Se dovesse diventare un obbligo, come si sta discutendo, non è ancora sicuro. All'estero le cose sembrano andare differentemente.
3: Ciao Lorenz, ciao Double M. Allora, qui in Cina, in particolare io mi trovo a Shanghai, ma in tutta la Cina è normalissimo portare a casa il cibo avanzato, sia nei ristoranti di lusso che nelle bettole.
1: Non fate battute sulla no. Cina e sulla doggy bag.
2: Grazie.
3: E tra l'altro hanno diversi termini per dire doggy bag. Si usa proprio dire tapao, che vuol dire fare un pacco, una scatola, okay. Oppure taizou, che vuol dire portare camminando.
2: E la pronuncia corretta?
3: Portare via.
1: Lì,
3: cammina. Quindi proprio sono questi due termini che si sentono sempre. Ehi tapao, ma è super super comune, chiunque lo fa. Ciao sfrecciati, un abbraccio Ginevra, bolognese. A Shanghai.
1: Bolognese a
2: grazie,
1: Shanghai.
2: Grazie.
1: Potrebbe essere un bel film. Non fate i cretini. Grazie.

0: Della Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha annunciato di voler correre per le presidenziali nel 2028, poi si è espresso sul conflitto in Iran assicurando che ci sono contatti con gli iraniani per un accordo. Non credo siano pronti e forse non è il momento giusto, ha detto Trump, ma sono disposto ad ascoltare. È salito a più di 220.000 il numero di persone evacuate tra la Francia e la Spagna dopo i violenti roghi che stanno letteralmente divorando vaste aree del sud-ovest della Francia e del centro della penisola iberica. Nella notte sono state sfollate oltre 60.000 persone nella regione atlantica di Bordeaux. Gli incendi hanno spinto Madrid a chiedere lo stato di emergenza nazionale, mentre Macron ha chiesto l'intervento dell'esercito. I polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento sono queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Sui poliziotti il ministro dell'interno Piantedosi afferma che dai video si evince correttezza degli operatori. Il governo è al lavoro sul caro benzina. La questione è stata oggetto di un incontro tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Tra le ipotesi anche quella delle accise mobili. Il prezzo di benzina e diesel in autostrada supera i 2 euro. Questo era l'ultimo appuntamento con l'informazione su Freccia per oggi. Ora linea al meteo.
1: Radio Freccia. Meteo.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Nelle prossime ore non mancheranno schiarite sul nostro territorio, ma dal pomeriggio segnalo l'arrivo di fenomeni sui rilievi alpini che in serata andranno ad interessare anche l'estremo nord-ovest. Contesto climatico caldo ed estivo, ma senza particolari eccessi. I valori però resteranno più elevati sulle isole maggiori. Per tutti i dettagli vi invito a restare aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.

0: Radio Freccia.
1: E via di quarta ora, 13:17, buon pranzo, oltre che buon sabato da parte di Double e Lorenz. In effetti un po' a tavola ci siamo, o meglio stiamo finendo, perché stavamo parlando di Doggy Bag, fenomeno già parecchio, insomma, in atto, in uso nei ristoranti anche italiani. Peccato che alcuni italiani non se la sentano sempre di chiederla.
2: Da ex cameriere, scrive qualcuno, direi che l'imbarazzo è la prima cosa. Usavo uno stratagemma, dice, chiedevo portate via... Guardate che lo avete già pagato, eh? È vostro. E di solito.
1: Quando si mette di mezzo lo scheo. Intanto sì. Abbiamo cominciato così, no? Che Pink Floyd.
2: Guardate che l'avete già pagato.
1: Allora quasi qua. E non sono liguri, cioè viene proprio perché.
2: Un po' di Maiden, va?

0: hai fatto come il maestro Canello?
1: Cioè?
0: Hai spostato gli orologi avanti vicino alla mezzanotte.
1: No, perché?
0: Dicendo ritmo, ritmo.
1: Perché?
0: Beh, era Two Minutes to Midnight, sono le 13:24, c'è qualcosa che non torna. Salutiamo gli Iron Maiden.
1: No,
0: mi ha fatto, torno un attimo agli argomenti che abbiamo già trattato. Quando abbiamo parlato dei personaggi italiani da mettere eventualmente, scherzando, se tornasse la lira, no?
1: Sì.
0: Tantissimi, non l'abbiamo detto, hanno detto Fantozzi.
1: Ah, vabbè,
0: quindi
1: cioè,
0: Paolo Villaggio.
1: Vabbè.
0: Ma come mai?
1: Forse è l'icona più in assoluto che ha a che fare
0: con l'Italia, dice.
1: Beh, collaboratore, sì, sicuramente.
0: Quindi dei grandi sfigati.
1: Vabbè, cioè, il motivo per cui ha avuto successo Fantozzi è perché credo che chiunque si sia rivisto in Fantozzi.
0: Sì, almeno una volta, dici tu, una situazione.
1: Sì, l'abbia dichiarato più o meno apertamente.
0: C'è da dire che poi negli anni è diventato proprio un aggettivo, no? Una situazione fantozziana.
1: Certo, sì.
0: Che al punto tale che
1: è stato sostituito, si potrebbe dire, una situazione italiana.
0: Sì, oddio, dai, sempre pessimiamoci.
1: No, non è che non mi pessimizzo.
0: Sì, è proprio la realtà.
1: È proprio la realtà.
0: A proposito di qualcuno che diceva, avete detto che per parlarne insomma in modo simpatico, i carburanti sono sempre sopra i 2 euro in autostrada, invece fuori dall'autostrada.
1: Stamattina l'ho fatta fuori dall'autostrada. Nulla pipì.
0: Ecco, come
1: quella l'ho fatta in autostrada. No. 1997.
0: Allora sì.
1: Classe 1997.
0: Sì.
1: Benzina,
0: Sì. Il diesel non lo prendiamo proprio in considerazione.
1: No, non lo so, non ho guardato.
0: Non guarda.
1: No.
0: Un po' come gli horror, preferisco non guardare. Ah,
1: perché tu quando vai a fare il diesel guardi quanto costa la benzina.
0: Ma sì, ci do
1: perché tu sei pettegolo.
0: Sì.
1: Sei pettegolo.
0: Perché devo dire al diesel quanto costa la benzina.
1: Perché
0: alla
1: non
0: benzina
1: fai il portinaio? Fai una prova. Sì. Fai una prova se fossi portinaio.
0: Signor Maieli?
2: Ah, vedi?
0: C'è posta per lei.
1: È già portinaio, vedi?

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Sono le 13 e 34.
3: O le 43 e 31.
2: Ci hanno richiesto di parlare più tranquillamente.
3: Ah.
2: Più lentamente.
3: E anche di abbassare il volume, mi pare di capire. Uno l'aveva chiesto prima.
2: Qualcuno aveva chiesto di abbassare il
3: volume. Sì.
2: Cos'è che aveva?
4: Oh, ma che cazzo si strilla questo?
2: Ah, quello no. Ce l'aveva con Greta Van Fleet.
3: Ma è il suo modo di cantare.
2: Scusami, cioè. Che cazzo si strilla?
3: Sì.
2: Bello però.
3: Grazie.
2: Sì, immagini un concerto sintetico, di Greta. Qualcuno, il classico fischio, si abbassa il volume. Oh, ma che cazzo si strilla?
3: Arriva, frena, abbassa. Senza scendere dall'auto,
2: no,
3: direttamente.
2: No, cioè, è ovvio.
3: Quindi un po' più di calma arriva.

0: sono in macchina da sola e continuo a ridere. Poi mi piace la compostezza con cui raccontate certi fatti.
1: Fatti non foste.
2: Sembrava ci fosse un,
1: sì,
2: un continuo.
1: Grazie. Sì.
2: No, non c'è.
1: E noi infatti volevamo che quel tipo, perché sai, in 3 ore e 40 un po' ne abbiamo raccontati. Per chiudere sulla doggy bag, grazie per i tanti contributi.
3: No, Sfrecciati, qui a Roma non c'è proprio alcun tipo di problema a chiedere di portare a casa gli avanzi. Anzi, sono spesso molto contenti perché talvolta le porzioni sono così grandi che veramente non si riesce a finirle.
1: Sì.
3: E poi ecco, mi piace pensare che seguo l'esempio di mia nonna che 50 e passa anni fa si incartava il tovagliolo con gli avanzi dei pranzi e ristoranti. Ciao, buona giornata.
2: All'epoca non si poteva fare, magari.
1: Forse no, però c'era un certo appetito da parte di...
4: Oh, ma che cazzo si strilla questo?
1: No, basta, abbiamo messo...
2: Il Collins non stava gridando. Dai.
1: Allora, in France la doggy bag è obbligatoire dal 2021.
2: Dal 2000?
1: 21. Vale per i ristoranti e anche per i fast food.
2: Sarà 2020 anni.
1: In Spagna invece la leche è entrata in vigor nel 2022. Guardare così, impone alla ristoratores di fornire la doggy bag, la buersa, la buersa del cane, la buersa del non lo so.
2: Cane in spagnolo come
1: non lo so.
2: Perro.
1: Del perro, ah. Su richiesta, e di informare il cliente della disponibilità ancora prima di ordinare.
2: Adesso arriviamo sulla lingua forte.
1: No, beh, negli Stati Uniti è la culla, se no certo, gli Stati Uniti... No, non ce n'ho più, basta.
2: Questi cosa, negli Stati Uniti?
1: E per forza è nata lì la doggy bag.
2: Dove è nata?
1: In San Francisco.
2: Francisco.
1: Negli anni 40.
2: Siamo in Stati Uniti però.
1: Sì, quindi, ma io ero rimasto forti.
2: Forti.
1: Sì.
2: Perché hai preparato questa cosa?
1: È perché...
5: Di 15.
6: Vabbè, te me l'hai vista, dai.
5: Non è che te l'ho vista, è che te la portieri la metti sempre in piedi nell'angolo.
6: A me mi piace lì, io lì ce la vedo bene. Te la metti lì, io te la prendo sempre.
1: Sì.
6: Non ti preoccupare. B9.
2: B9.
6: Acqua. Ma per forza, cioè io non lo so, Leona. Hai chiesto B8, hai chiesto B10, cosa pensavi di trovarci in mezzo un sommozzatore?
2: Sa cosa c'è in B3?
1: Ora lo guardiamo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 13.47 sono gli sgoccioli delle buone vibrazioni.
2: Ancora Jack White.
1: Ancora Jack White, ancora Dollar Bill.
2: Bill,
1: diminutivo di William, quindi Guglielmo.
2: Quindi
1: detto Guglio oppure Mino. Lo sappiamo che Will è anch'esso diminutivo di William.
2: Sì.
1: Non ci contraddite.
2: Questo per chi non ha seguito la prima ora. Cosa succede?
1: Niente. No, ho avuto un flashback. Non so, una cosa che abbiamo già detto.
2: Ah, sì?
1: Sì. E forse abbiamo citato Medioman o qualcun altro. Okay. Sì. Va bene, vabbè, basta.
2: Tra poco riassunto.
1: Sì.
2: Per chi non ha potuto seguire, è stata una sgavarica puntata fin dall'inizio.
1: Ora i Kinks.

0: come ci suggerisce Andrea, storia, no? Che nasce
1: nell'estremo oriente, sì.
0: Sì, no, in realtà.
1: Sì.
0: Più vicino a noi, ma grazie a qualcuno dell'estremo oriente, no? Sei un cinese che da queste parti.
1: Non scusi, avendo l'orologio?
0: Scusi, vorrei saperle Lola.
1: Sì.
0: Poi chiedeva anche.
1: Da dove abbiamo cominciato, Maieli?
0: Angelo,
1: Da dove abbiamo cominciato, Maieli?
0: Non mi ricordo.
1: Dalle 10, cosa abbiamo detto?
0: Non mi ricordo. Dai, non mi ricordo. Non è stata una puntata strabiliante, per cui la mia RAM così. L'ha già.
1: Vabbè,
0: l'ha
1: già partiamo da quelle più vicini, andiamo indietro, forza.
0: Abbiamo parlato dell'Ariete.
1: No, della Doggy Bag,
0: della
1: l'ultima è stata
0: Doggy Bag. E di Pericle.
1: Sì.
0: E del 440 a.C. Sì. Abbiamo parlato della Doggy Bag, di come sia un po' malsano
1: utilizzo,
0: sfruttare tutti questi cani per
1: per fare delle borse, è veramente sconveniente, sì.
0: Veramente sconveniente.
1: Poi siamo andati a Londra 1966 and all that, questa mostra fotografica, se vi va, fino a fine agosto a disposizione, ci sono
0: la
1: tante belle cose.
0: Swinging London.
1: Sì, per raccontare anche la parte musicale.
0: Un volo simpatico.
1: Iberico.
0: Sì.
1: Canzonatorio.
0: Eh?
1: Dove il comandante ha preso in giro, insomma,
0: in quel senso.
1: I passeggeri, facendogli credere che il mondiale era stato vinto dall'Argentina, ancora più indietro.
0: Una ricerca che.
1: Che cos'è?
0: Mi dice, hai cercato, sì. E cosa hai trovato?
1: Cosa hai trovato?
0: Trovato.
1: No, quello ne abbiamo parlato ieri, che non si parla più, quella
0: no,
1: è un'altra cosa.
0: Quella è un'altra cosa, però all'inizio.
1: Abbiamo parlato degli euro.
0: Una ricerca.
1: Sì, ma non è una ricerca, è un'iniziativa ricerca dell'Unione Europea che vuole cambiare gli euro.
0: Una ricerca dell'Unione Europea che ha chiesto quali vi piacciono e noi abbiamo votato.
1: Sì.
0: Abbiamo votato.
1: Anche immaginando se fosse
0: c'è
1: tornata la lira.
0: Ha proposto anche Pacciani sui 5 euro.
1: Sì. Sì. Con una frase che è abbastanza storica che non ripeteremo. Grazie, si torna domani a cominciare dalle 10. Ancora buon sabato, arriva Ambra Maria.
0: A chiudere un People con Clouds, prima un po' di Imagine Dragons, Whatever It Takes. Ciao.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14, state ascoltando Radio Freccia da quest'ora fino, attenzione, alle 18, quindi con un'ora in più. Quest'oggi ci sono io, ovvero Ambra Maria, all'interno di Electric Ladyland, e poi sconfinerò anche all'interno di Note di Stile, perché il nostro caro Gianni Roiati, un po' come abigiato ieri Gianluigi Riccardo, bigia anche lui, mi abbandonano tutti in questo periodo, non so come mai, dovrei farmi qualche domanda probabilmente. Voi perlomeno provate a non abbandonarmi, quantomeno provateci e fatemelo sapere al 366 663 4466, o in caso avvisatemi, sai, è sempre brutto abbandonare qualcuno senza avvisare, quindi in caso ditemelo, così almeno io provo a mettermi il cuore in pace. Come vi dico sempre, follow the white rabbit, seguite il vostro bianconiglio, entrate in questa mente fatta di caos, ma in qualche modo insieme ce la facciamo sempre. Se poi arriva una canzone del genere, ancora di più, perché in qualche modo è proprio la canzone che ti motiva a dire dai che ce la posso fare. Questo è il nostro ultimo weekend insieme prima di prenderci una pausa, e quindi vediamo di goderci queste 4 ore insieme come si deve, con l'occhio della tigre ovviamente

0: Dai, no, sta canzone Ambra non mi motiva per niente, anzi mi motiva solo a paraculare tutti quelli che cercano di fare quegli sport che ti roba da super muscolosi, super dopanti, eccetera. Ciao da Zammier.
1: Sai che in realtà un po' ti capisco, perché a me fa sorridere questa canzone esattamente per quel motivo lì, però quando ho fatto le scale, devo dire che quando ho fatto le scale di Rocky è stato comunque un momento emozionante, perché mi sono ritrovata lì e ho detto vabbè, non posso non farle, non posso non correre fino a là. Però capisco perché ti faccia sorridere questa canzone. Vabbè, non vi va mai bene niente comunque, mi abbandonate, Gigi mi abbandona, Gianni vi abbandona, arrivo, metto il primo pezzo, non va bene, non so. Se queste sono le premesse per queste 4 ore insieme, forse, non so, chiedo la giustifica per poter uscire prima.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:14, guardate che me ne vado a casa, eh.
2: Ma dai, Ambra, non ti preoccupare, che anche dopo quel pezzo, quello lì, resto ad ascoltarti, dai. Ciao bella, ciao.
1: Grazie, grazie per questa concessione. Vedrò di rimediare con altre canzoni.
3: No, non andar via. Non andar via, che ho ancora 2 ore di viaggio, per favore. Dopo queste 2 ore, assolutamente
1: posso.
3: Libera di andare. Okay. Un po' come Radio Freccia, no? Libera, come noi.
1: Quindi posso chiedere la giustifica per uscire 2 ore prima, dato che ce ne passiamo 4 in compagnia, quindi abbiamo pattuito che ne facciamo 2. Scherzo, in realtà appunto. Rimango con voi quest'oggi fino alle 18, vediamo di occupare bene il tempo e soprattutto di non trattarmi così appena arrivo in onda. Un attimo, fatemi almeno ambientare, che dopo sono in grado di accogliere anche tutte le vostre critiche.

0: Welcome Westside, è arrivato anche Lurid a farci compagnia in questo pomeriggio, lungo pomeriggio insieme.
1: Lo vedi? Lo vedi? Cosa? Dai, dai, che si ragiona, già si ragiona.

0: meglio, si va meglio, dai, dai, dai, Ambra, dai.
1: Appunto, dicevo un attimo, ma ambiento, quindi anche con la musica, poi dopo posso migliorare.
0: Ciao!
1: Vabbè, vedo che anche voi non è che proprio state benissimo, quindi condividiamo quantomeno questa cosa, mi fa piacere.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:28 con la vostra Ambra Marie fino alle 18 quest'oggi. Come ci teniamo compagnia? Ma io ho pensato, come al solito, all'Ondis Day, che arriva verso le 14:50. Poi non so, improvviserò come faccio spesso nella mia vita. E poi c'è sempre Ben on the Run aperto, che è quello spazio dedicato ai musicisti e alle musiciste. Quindi se avete dei concerti nei prossimi giorni, questa sera, il mese prossimo, mandatemi dettagli con il nome della band, del progetto, genere, luogo, ora del concerto, così utilizzo la mia voce o la vostra, se mi mandate un audio, per diffondere i vostri live.

0: Aisha the Sheriff, un bel Bob Marley alle 14:30, quello che secondo me ci vuole sempre. Allora, io giustamente vi ho chiesto di mandarmi i vostri concerti e voi rispondete. Come funziona Band on the Run? Funziona esattamente così. Chi c'è?
1: Ciao Ambra Marie.
0: Ciao.
1: Stasera suoniamo
0: dove?
1: Con Frax and the Tribulus Band,
0: sì?
1: Ore 20:30, la Darsena a Palazzolo sull'Oglio in provincia di Brescia.
0: Bellissimo posto.
1: Aspettiamo rock and roll, hard rock, blues, folk, giù di lì.
0: Ecco, quindi vedete come funziona, così Band on the Run, quindi è stato molto preciso. Nome della band, del progetto, l'orario, perché siamo persone precise, vogliamo vederci live dall'inizio, anzi goderci anche la situazione che c'è prima, e poi il genere e altri dettagli. Bene, se avete concerti vi aspetto.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 14:40 all'interno di Electric Ladyland. Abbiamo cazzeggiato come facciamo spesso all'inizio, ma adesso arriva la roba seria. La roba seria qual è? On this day. Vabbè, è solo semplicemente un viaggio che vi faccio fare ogni giorno all'interno di un qualcosa che accade nel mondo del rock in data odierna, quindi 25 luglio, in questo caso dove si va nel 1980, quando usciva Back in Black, album degli AC/DC. Ve lo devo raccontare, sì, perché nell'On This Day ve lo racconto, però sono sicura che molti di voi lo conoscono probabilmente ancora meglio di me, anzi l'hanno vissuto questo disco. Io sono nata un po' dopo e quindi l'ho vissuto di conseguenza, l'ho rivissuto quando sono riuscita. Quindi se avete ricordi di questo disco al 366 663 4466, mandatemeli, chi magari appunto li ha vissuti sulla pelle quando è uscito. Con calma, perché abbiamo ancora un paio di canzoni prima. Per esempio adesso arrivano i System of a Down.

Toxicity, System of Down, potete ascoltarveli anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua trovate anche i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, tutto. Stavamo parlando di cosa accade nel mondo del rock il 25 luglio, accadono anche altre cose. Per esempio, nel 1965 Bob Dylan fa la sua svolta elettrica sul palco del Newport Folk Festival e nell'83 usciva Kill 'Em All dei Metallica. Di questi due eventi ci sono i podcast del White Rabbit che vi raccontano le storie, però tra poco io ve ne racconto un'altra.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:51 con Ambra Marie. Follow the White Rabbit, seguite il vostro bianconiglio, che vi porto al 25 luglio del 1980, quando usciva Back in Black. Oggi è uno dei dischi più importanti della storia del rock, però quando gli AC/DC iniziano a lavorarci, nessuno può immaginare in realtà che poi la storia finirà così. Anzi, la sensazione è che la band fosse arrivata al capolinea. Sappiamo benissimo tutti quanti che mesi prima era morto Bon Scott. Per Angus e Malcolm Young non se ne va soltanto il cantante, ma perdono un amico, una presenza insostituibile, uno dei motivi per cui gli AC/DC erano diventati quello che erano. Quindi la prima idea è semplice: basta, è finita. A convincerli però a continuare è anche la famiglia di Bon Scott, che dice una cosa molto semplice: lui avrebbe voluto che la band andasse avanti. A quel punto quindi serve una nuova voce, ma non qualcuno che copi Bon Scott, piuttosto qualcuno che abbia una personalità diversa. Nella loro storia quindi entra Brian Johnson, un ragazzo del nord dell'Inghilterra che fino a poco prima faceva ancora l'operaio. La cosa curiosa è che Brian Johnson aveva visto Bon Scott cantare anni prima con i Geordie e ne era rimasto colpito. Poi al provino con gli AC/DC basta pochissimo per capire che è la persona giusta. Gli AC/DC si chiudono al Compass Point Studios alle Bahamas e non cercano un disco triste né un album commemorativo, vogliono semplicemente tornare a fare quello che hanno sempre fatto, ovvero i loro riff essenziali, canzoni dirette, energia pura. Persino la copertina completamente nera diventa un modo sobrio per ricordare Bon Scott senza bisogno di spiegazioni, e forse è proprio questo il motivo per cui Back in Black continua a far parlare anche oggi. Non perché racconti la morte, ma perché racconta cosa succede dopo, come si trova la forza di ricominciare quando sembra impossibile farlo. Malcolm Young lo spiega anni dopo con una frase che dice: quelle canzoni sono nate dal nostro dolore, le emozioni che ci sono in quel disco resteranno per sempre. E quindi noi facciamo un brindisi con Eva.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
1: Radio Freccia.
2: Le 15 e un minuto con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland. Sto con voi fino alle 18. Stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a Back in Black, che appunto usciva nel 1980 il 25 di luglio. Tra i brani, noi ci siamo ascoltati Have a Drink on Me. Tra i brani di quest'album, spesso questa canzone passa un po' in secondo piano rispetto alle altre grandi hit del disco, però è una canzone che in realtà non è stata scritta come un tributo esplicito a Bon Scott, però molti fan in realtà l'hanno sempre interpretata un po' come un brindisi ideale all'amico che non c'era più, e conoscendo il suo carattere probabilmente gli sarebbe piaciuta anche questa lettura.
3: Oh,

Virtual Insanity, Jamiroquai all'interno di Electric Ladyland, programma che potete non solo ascoltare ma anche guardare in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky per cominciare la nostra seconda ora insieme. Dicevo 366 663 4466 è il numero che vi serve per raccontarmi i vostri ricordi legati agli AC/DC, dato che sono i protagonisti del nostro On This Day. Gabri scrive: un ricordo profondo e bellissimo, io che ascolto a 10 anni Let There Be Rock in una stampa zeppa di vinili fino al soffitto. Marco che mi lascia da solo con le cuffie e la manopola del volume bassa, io che ascolto quasi al massimo del volume tutto il vinile, tutti e due i lati, finisce e da allora il rock mi possiede in maniera inspiegabile. Vedi, sarà successa una qualche magia durante questo ascolto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:13 con Ambra Marie fino alle 18. Allora, vi stavo parlando di Back in Black e dell'arrivo di Brian Johnson all'interno degli AC/DC, anche del fatto che lui stimasse già molto Bon Scott, ma ancora prima degli AC/DC, quando Bon Scott cantava nei Jordi. Parliamo del provino. Quando si presenta, Brian Johnson canta Wall a Lotta Rosy e convince subito tutti, perché non cerca di imitare Bon Scott, però porta semplicemente se stesso, ed è proprio questo che gli apre le porte della band, perché, come vi dicevo già, quello che stavano cercando era un qualcosa di nuovo, un qualcosa che non ricordasse il loro amico.

Ariam all'interno di Electric Ladyland, quando noi in realtà stiamo parlando ancora del compleanno di Back in Black, quindi vi sto raccontando un po' la sua storia. Vi dicevo che le registrazioni avvengono alle Bahamas, a questi Compass Point Studios, un posto paradisiaco in realtà sulla carta, perché durante quelle settimane poi la band ha affrontato temporali tropicali, un sacco di problemi tecnici, eppure in appena 5 settimane riescono comunque a incidere 10 brani che poi, come sappiamo, sono destinati alla storia, perché sappiamo bene che a volte le condizioni imperfette servono molto di più all'ispirazione.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, sconto del 30% su tanti prodotti. Mozzarella 125 grammi Land a 59 centesimi.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: Le 15:28 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 18. Stiamo parlando di Back in Black. Stiamo approfondendo un po' la sua storia nel giorno del suo compleanno e si parla spesso della copertina di questo disco perché è una delle più famose della storia del rock. Nasce da un'idea molto semplice, perché gli AC/DC volevano ricordare Bon Scott senza fotografie, senza dediche, senza retorica soprattutto, e quindi scelgono una copertina completamente nera con il logo appena visibile in grigio, quindi dimostrando questo segno di lutto però molto discreto, che però in realtà racconta più di tante parole.

China Girl, David Bowie all'interno di Electric Ladyland, quel programma in cui si parla tendenzialmente sempre di musica. Io direi che adesso chiudiamo la parentesi dedicata a Back in Black, anche perché appunto abbiamo queste quattro ore da passarci insieme, quindi cambiamo argomento. Chiudiamo la parentesi, vi ricordo come sempre al 366-6634466 che potete intervenire commentando quello che vi sto raccontando, mandandomi messaggi dedicati a Ben on the Run, insomma anche in maniera decontestualizzata va bene comunque, perché io accetto, anzi mi piacciono le cose che decontestualizzate, quelle che arrivano e seminano un po' il panico, che è tendenzialmente quello che faccio io quando entro in una stanza, così mi piace seminare un po' di caos. A parte questo, mi piace anche farvi ascoltare buona musica. Amo particolarmente i Kings of Leon e quindi insieme a voi mi godo questa canzone.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:41 con Ambra Maria all'interno di Electric Ladyland, programma che dà spazio alle band che hanno, insomma, che ascoltano Radio Freccia e hanno concerti in questi giorni. Sentiamo chi c'è. Ehi.
2: Ciao Ambra Maria. Ciao. Noi siamo i Vets and Peak e stasera noi suoniamo al pub La Grotta a Castelfranco Emilia in provincia di Modena.
1: E?
2: Alle ore 21 noi facciamo indie punk rock comico, siamo un gruppo di 5 ragazzi di Modena e vi aspettiamo stasera. Ciao, grazie.
1: Bene, se siete in zona almeno stasera sapete cosa fare.

0: The Roots all'interno di Electric Ladyland, programma che potete ascoltarvi anche in diretta dall'app RTL 102.5 Play. Chi suona stasera o nei prossimi
1: concerti
0: giorni?
1: Ce ne sono volontà. Ciao, sì, Ambra Marie, ciao a tutte le radioascoltatrici e radioascoltatori.
0: Ciao.
1: Questa sera La Cassa, provincia di Torino, The Why Not, una bellissima carrellata della musica rock and pop più famosa dagli anni 60 ad oggi, 6 medley, uno per decennio, 20 minuti circa di medley per ogni decennio con i brani più iconici, accompagnati da un video che racconta tutto quello che è successo in quel decennio.
0: Ah,
1: La Cassa, Piazza Galetto, questa sera ore 21. Ciao!

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 15:53 con la vostra Ambra Marie. Vi ho detto che quest'oggi non c'è Gianni Royatti, mi ha abbandonato esattamente come ha fatto ieri Gianluigi Riccardo, e quindi ci penso io a raccontarvi un po' le notizie che trovate sul nostro sito radiofreccia.it. Parliamo dei Kiss, di questo articolo che racconta che i Kiss sono probabilmente la band che più di ogni altra ha trasformato il rock in uno spettacolo, quindi trucco, fuoco, sangue finto, piattaforme che si alzano, costumi impossibili. Però Billy Corgan degli Smashing Pumpkins ha raccontato una cosa interessante, ovvero tutta quella macchina scenica non avrebbe mai funzionato senza delle grandi canzoni. Corgan, durante la cerimonia della Songwriters Hall of Fame, ha definito Gene Simmons e Paul Stanley due dei più grandi frontman della storia del rock. Però il punto non è solo il carisma. Secondo lui il vero merito dei Kiss è quello di essere riusciti a cambiare pelle più volte senza perdere la loro identità. E proprio Simmons e Stanley invece nel podcast Track Star hanno ribadito quello che per loro è sempre stato il principio fondamentale, ovvero prima viene la canzone, prima del trucco, dei fuochi d'artificio, dello show, insomma deve esserci un pezzo che funziona anche soltanto con una chitarra e con una voce. E non è caso che infatti abbiano citato i Beatles come punto di riferimento. Raccontano: I Want to Hold Your Hand dimostrava che una melodia molto semplice, un ritornello immediato, un'idea fortissima, insomma, potessero cambiare la storia della musica. Ed è una filosofia che i Kiss hanno fatto propria con brani come Rock and Roll All Night. Insomma, magari non sono composizioni complicatissime, però sono canzoni che continuano ad essere cantate negli stadi ancora oggi. Però parliamo del futuro, perché

Perché dopo l'addio ai tour, i Kiss stanno lavorando a questo spettacolo che debutterà nel 2028 a Las Vegas, con questa esperienza in 4D con gli avatar digitali della band, dove addirittura diventeranno tipo dei supereroi, perché potranno volare, trasformarsi, fare sul palco delle cose impossibili per esseri umani. Quindi insomma ci siamo quasi a questo momento avatar dei Kiss, perché... Cioè, il 2028, però è un attimo che arriva, eh.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: Le 16 e un minuto all'interno di Electric Ladyland, con voi la vostra Ambra Marie, quest'oggi dalle 14 fino alle 18, perché sfocerò anche all'interno di Note di Stile. Come potete sentire, sono sola, soletta in questo studio, perché Gianni Rognati ritornerà domani, lo salutiamo, e quindi noi stiamo insieme un'ora in più. Però questo è il nostro ultimo weekend insieme, perché poi ci prendiamo una pausa, o perlomeno io me la prendo una pausa da voi. Non vi sopporto più, no, sto scherzando. Semplicemente ritornerò in onda dal 10 agosto fino al 23 agosto da Lipari, per la solita trasferta che mi vede al mare, così tra un tuffo e l'altro. Trasmetto, racconto, mando canzoni, quindi ci prendiamo questa pausa e quindi oggi ci godiamo quell'ora in più che comunque serve, così almeno ci salutiamo per bene. Stiamo parlando di Kiss e di Avatar e addirittura già di 2028, ma con calma. Continuiamo tra poco, dopo gli Oasis.

E questi erano gli Oasis Wonderwall all'interno di Electric Ladyland, programma che potete vedere anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure il 738 di Sky. Cominciamo così la nostra terza ora insieme. Allora, dopo avervi raccontato dei Kiss che appunto arriveranno con questo spettacolo nel 2028 con degli avatar, c'è questa domanda che vorrei farvi, che divide parecchio anche i fan dei Kiss, ovvero: se aveste la possibilità di assistere ad uno spettacolo con avatar perfetti, effetti spettacolari, questa esperienza impossibile anche da realizzare dal vivo, ci andreste? Oppure per voi un concerto esiste solo se c'è davvero una band fisica sul palco, con tutti i suoi limiti, gli errori, l'energia del momento? Insomma, fatemi sapere un po' come la vivete sta cosa degli avatar, fatemi un bel tema argomentato, così almeno chiacchieriamo un po'.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16 e 12 all'interno di Electric Ladyland. Stiamo parlando di Avatar e concerti. E al 366-6634-466 ho chiesto un po' la vostra opinione, ma già me la immaginavo,
2: Sì. Ciao Ambra.
1: Ciao.
2: Ci stiamo ascoltando mentre camminiamo in auto per la Provenza. E ieri sera abbiamo visto i Cure all'Arena di Nîmes. Sì, invidiami un pochino.
1: Sì, molto. No, molto.
2: Io pochino. Penso che andare a vedere un concerto con gli Avatar sia come voler mangiare le fragole a dicembre. Le trovi, ma non hanno sapore. Poi insomma, dopo che abbiamo visto i Cure ieri, accidenti, perfetti, vecchiarelli, ma assolutamente capacissimi di star sul palco, un po' come Rolling Stones, insomma. Quindi altro che Avatar.
1: Infatti, immaginavo che le risposte fossero un po' altro che Avatar. Adesso arriva Lenny Kravitz, che probabilmente è già un avatar, visto come si mantiene, perché non si può essere umani e così

0: Believe Me, Lenny Kravitz su Radio Freccia. Torniamo a parlare appunto di Avatar, sì o Avatar no?
1: Buongiorno sfrecciati. Allora, non so voi, ma io senza una bandiera sul palco non ce la faccio ad andare a un concerto.
0: Vedi.
1: È più forte di me. Già quando iniziano ad essere praticamente dei tributi con pochissimi membri originali inizio ad essere in difficoltà. Figuriamoci se sono degli Avatar. No, mi sa che sono un po' vecchia scuola. Buon sabato sera!
0: Grazie, grazie. Ma mi sa che siamo un po' tutti della vecchia scuola qua. Ma infatti scema io che vi faccio queste domande sapendo, conoscendo già la risposta. Anche arriva mio marito, Grian Chatten. Lo passiamo nonostante appunto possa sembrare ci sia una sorta di corsia preferenziale, però del resto questo è proprio un gran disco, quindi se lo merita. Kindness

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
1: Ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
5: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
6: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noa. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noa. Fatto con amore.
7: Radio Freccia.
8: E 16:27 con Ambra Marie, dato che sapevo la vostra risposta, cambiamo argomento, spostiamoci dagli Avatar e parliamo di Phil Collins e Oasis, che saranno nella stessa stanza, perché potrebbe succedere alla prossima cerimonia della Rock and Roll Hall of Fame. Sarebbe un incontro curioso, proprio per la storia che c'è dietro, perché per anni, no, il Gallagher ha usato Phil Collins come simbolo di tutto quello che il Britpop voleva superare, arrivando addirittura a definire Phil Collins l'anticristo. Un attacco che appunto era nato negli anni 90, quando gli Oasis cercavano una distanza netta dalla generazione precedente. Ora però Phil Collins dice di essere curioso di incontrarli per vedere un pochettino che cosa succederà durante quella serata.

Cherry Lips Garbage su Radio Freccia, quando noi in realtà stavamo parlando di una faida tra Phil Collins e Oasis. Phil Collins ha cercato simpaticamente di spiegare il motivo di quell'antipatia. Secondo lui potrebbe essere tutta colpa di Mama, ovvero il brano dei Genesis con quel famoso aha inquietante, la luce sotto il volto durante le esibizioni. Phil Collins ha detto, ovviamente ridendo, che magari Noel quella sera aveva visto proprio quel momento e aveva pensato davvero di trovarsi davanti all'anticristo, e quindi è nato tutto un po' da lì. Ma ripeto, è tutto preso con molta ironia. Staremo comunque a vedere che cosa succederà, perché quando c'è di mezzo Noel Gallagher può succedere di tutto.

0: Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:39 all'interno di Electric Ladyland con voi Ambra Marie fino alle 18. Stavamo parlando così di questa tra virgolette faida tra Noel Gallagher e Phil Collins. Ovviamente vi siete scatenati al 366-7344-66 infamando Noel Gallagher, ma non ve la dovete prendere, sapete che i fratelli Gallagher sono fatti così, e anzi più vi incazzate e più loro probabilmente ne godono di questa cosa. Easy, sono sempre stati così, mi hanno presi per quello che sono, tanto appunto anche Phil Collins si è fatto una risata, quindi non vi rovinate il pomeriggio per niente, che già la vita è difficile, quindi non preoccupatevi.

Come on, Heartbreaker. Sono arrivati anche Led Zeppelin in diretta anche dalla nostra app RTL 102.5 Play, che è l'app che vi permette di continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Qua potete trovare tutti i nostri programmi, ci sono i podcast, potete ascoltare le interviste che facciamo a un sacco di ospiti che passano da qui. Ci sono anche le ultime notizie, quelle che io vi sto raccontando in mancanza di Gianni Royatti, ma le potete leggere anche comodamente sulla nostra app oppure, come vi dicevo, anche sul nostro sito www.radiofreccia.it. Tra poco ve ne racconto un'altra, però prima lasciamo arrivare Coldplay.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 16:52 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17. Allora, vi racconto un'altra notizia che poi potete trovare sul nostro sito. Parla di Paul McCartney e dei selfie e di chiacchiere, perché il buon Paul McCartney, invece di un selfie, dice di preferire di fare due chiacchiere con i fan. In questa recente intervista ha raccontato che ormai, quando qualcuno lo riconosce, la prima cosa che succede è che spunta un telefono e lui risponde: mi dispiace, non faccio fotografie. Ma non è per fare lo snob, anzi Paul McCartney dice che non vuole in realtà sentirsi trasformato in un'attrazione. Ha usato anche in realtà un'immagine molto forte, ha detto che fare una foto solo per essere immortalato gli dà un po' quella sensazione di essere come una scimmia sulla spiaggia con cui i turisti si scattano delle foto, quindi preferisce rimanere una persona e non essere un contenuto da pubblicare, ma piuttosto farsi due parole con i fan. Ed è curioso, perché insomma questa scelta non significa affatto prendere le distanze, anzi succede quasi il contrario. Poi voglio dire, l'ha dimostrato anche in altri modi questa cosa, ovvero ha fatto dei concerti a sorpresa, per esempio al Cavern Club, oppure ha improvvisato alla Grand Central di New York, in questi posti un po' inusuali rispetto magari ai grandi stadi in cui si è abituati a vederlo, proprio per far vedere che vuole togliere un po' la distanza tra lui e chi ascolta la sua musica. Ed è un po' la filosofia che in realtà poi si ritrova anche nel suo ultimo disco, The Boys of Dungeon Lane. Infatti Paul McCartney racconta della Liverpool operaia della sua infanzia, quando non c'erano ancora il successo, la Beatles mania, gli stadi pieni, ma sono i ricordi insomma di una vita normalissima. E quindi sembra quasi che, dopo aver vissuto una delle storie più straordinarie della musica, Paul McCartney in realtà continua a cercare la cosa più difficile da conservare in questi casi, che è la normalità. Quindi mi raccomando, se lo beccate per strada, niente selfie, ma fatevi due chiacchiere. Parlavamo prima degli Smashing Pumpkins, arrivano adesso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future It's Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Poco fa vi ho detto che stavo con voi fino alle 17 perché vabbè è l'abitudine, ma in realtà, come potete notare, non sono Gianni Royatti, la voce è un po' diversa e corrisponde con quella che stavate sentendo poco fa, quindi nel frattempo, se non è successo nulla di strano, sono sempre Amber Mari. Eppure sentite sotto che la musica è cambiata? Bene sì, perché sono sfociata all'interno di Note di Stile. Vi terrò compagnia fino alle 18 chiacchierando di musica, cercando di non farvi sentire la mancanza di Gianni Royatti, che tanto comunque ritorna domani, non preoccupatevi. Noi ci facciamo un po' di scorta di ore insieme, perché vi dicevo che poi ci prendiamo una pausa, perché ritornerò sulle frequenze di Radio Freccia dal 10 agosto. Però poi staremo insieme per 2 settimane senza mai lasciarsi, dal 10 agosto fino al 23 agosto, da lì, quindi insomma ne abbiamo di tempo.

0: More than a feeling. Sono arrivati anche i Boston all'interno di Note di Stile, programma che potete ascoltare e guardare soprattutto in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo la nostra quarta ora insieme con una domanda e siate onesti. Si parlava di Paul McCartney che preferisce farsi due chiacchiere con i fan piuttosto che farsi scattare dei selfie. E vi chiedo, se voi incontraste per caso Paul McCartney o il vostro artista preferito, cosa scegliereste? Un selfie da pubblicare subito oppure 5 minuti di conversazione senza foto ma con un ricordo che resta solo vostro? Ripeto, onesti.
1: Under my skin I can feel you.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 17:15 con Ambra Maria, il 366-663-4466. Vi ho chiesto di essere onesti. Se beccate il vostro artista della vita, cosa scegliereste? Selfie o chiacchierata? Tra l'altro anche dire selfie mi fa ridere, una fotografia o chiacchierata? Sentiamo.
2: Allora, onestamente, avvierei, senza farmi vedere, la conversazione su WhatsApp, quindi la registrazione su WhatsApp, che sì, non so, la manderei alla mia ragazza, anzi comunque di avere una prova che è successo.
1: Sì.
2: Me lo metto in tasca in maniera che il mio idolo non lo vede, inizierei a parlare. Zero foto, ma avrei una prova vocale di un momento meraviglioso.
1: Quindi insomma, in qualche modo dovete avere la prova che questa cosa è accaduta, perché altrimenti giustamente voi dite, poi i nostri amici ci prendono per pazzi, pensano che ce lo siamo inventato. Sono arrivati un po' di messaggi al 366-663-4466, tra poco ne ascoltiamo altri.

0: Ed è arrivata anche la Janis su Radio Freccia, ma torniamo ai vostri messaggi perché ne state mandando tanti.
1: Totalmente onesto, scelgo di beccare Paul McCartney.
0: Sì.
1: Magari ce la beviamo un po' assieme.
0: Sì.
1: Faccio qualche chiacchiera così per farlo sciogliere un po', no, e quando è il momento giusto glielo chiedo. Sei Paul o sei Will? Dai, sii sincero, proprio così. Se mi manda a cagare e mi tiro uno schiaffo, li incasso onestamente.
0: Onestamente, certo.
1: Alessandro Torino.
0: Però comunque foto no, lo faresti ubriacale solo per capire insomma cosa c'è dietro quella storia. Poi c'è qualcuno che risponde.
2: Ciao.
0: Ciao,
2: sono Marco da Lucca.
0: Cefi,
2: io mi spiace con una parola in inglese che mi racconto, e anche se parla lui non capisco nulla. Cefi.
0: Quindi giustamente dice, vado sul pratico, no?

0: compri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro.
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Deghi scegliere, cliccare.
3: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provarti.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: Le 17.30 con Ambra Marie, il vostro Gianni Royatti ritorna domani. Non preoccupatevi, intanto vi tengo compagnia io con un'annosa domanda. Fotografia o conversazione? Perché vi sto facendo questa domanda perché il tutto è partito da un discorso di Paul McCartney che ha detto: se un fan mi ferma, mi spiace, ma non scatto foto perché non mi piace, non voglio essere così una scimmia da esibire con delle foto, preferisco farmi una chiacchiera. E giustamente un ascoltatore di prima ha detto: sì, mi piacerebbe tanto chiacchierare con Paul McCartney, ma non so niente di inglese, quindi mi porterei a casa una foto, almeno insomma avrei il ricordo. E quindi stiamo chiacchierando di questo al 366 663 4466. Mi stavo anche dimenticando il numero che cito da 10 anni, ma ogni tanto accade. Tra poco leggo i vostri messaggi, però io sento che qua insomma la mancanza di Gianni Royatti si fa sentire. Infatti arriva pure un pezzo dei Police, così almeno lo possiamo pensare tutti quanti insieme.

Oh, in mancanza di Gianni Royatti ci ascoltiamo un pezzo dai Police, così almeno appunto ci pensiamo, pensiamo al buon Gianni. Allora, 366-663-4466, Stefano dice: preferisco 5 minuti di chiacchiere, mai capito il senso dei selfie, ma nemmeno dell'autografo, quindi bravo Paul McCartney. Invece qualcun altro scrive: con tutto il rispetto per Paul, una fotina da riguardare con un sorriso quando sarò decrepita la vorrei, anche per farla vedere ai nipoti. Vostra nonna sì che era rock. Quindi insomma è più che altro per dimostrarlo agli altri, perché guardate che non sono impazzito, è successo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 17.42 all'interno di Note di Stile. Ambra Marie con voi. Ho occupato l'ora ancora per qualche minuto. Sentiamo i vostri messaggi legati a... Insomma, chiedereste un selfie, una fotografia al vostro artista del cuore o preferireste una chiacchierata come invece suggerisce Paul McCartney? Sentiamo.
2: Beh, un selfie o una chiacchiera? No, ma decisamente una chiacchierata. Poi considera che io scatto magari le foto ai concerti, ne scatto 2-3 giusto per ricordarmi di esserci stato, certo, dopo qualche tempo, perché la mia memoria vacilla. A volte però dimentico anche di vedere le foto, quindi magari meglio la chiacchierata, perché quella sicuramente mi lascia qualcosa, se non altro l'impronta positiva o negativa di aver parlato con una persona che ammiro. Quindi chiacchiera. Buon pomeriggio sfrecciati. Grazie. E adesso si va al Metropolis Open Air Concert.
1: E allora buon concerto. Noi intanto continuiamo a farti in questo caso da colonna sonora.

PM Corner Shop in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltarci ovunque vogliate. Allora vi leggo gli ultimi messaggi perché poi appunto dobbiamo tra poco salutarci. Laura scrive: una foto con Paul McCartney sarebbe davvero un regalo prezioso, però già vederlo da vicino sarebbe fantastico. Infatti già il fatto di essere lì nella stessa stanza, nella stessa atmosfera di Paul McCartney in qualche modo sarebbe sufficiente. Poi c'è Livio che dice: la foto è una cosa tangibile che rimane, ma mi metto nei panni di Paul che si fa le foto da 60 anni, giustamente si è rotto le scatole. Sì, si è un po' stancato. Poi io sono un amante delle fotografie, quindi anche per me il ricordo cartaceo, perché poi la stamperei, ci farei tipo la gigantografia a casa, però giustamente bisogna anche rispettare quello che chiedono gli artisti. E poi in questo caso appunto non è che dice no vattene, ci facciamo due parole. Ecco, io lì penso che avrei tipo un infarto, quindi non avrei né foto né chiacchiera.

0: Radio Freccia.
1: 17.54 con Ambra Marie, vi saluto, ma vi faccio salutare anche da qualcun altro che ci ascolta. Sentite un po'.
2: Ela, ciao Ambra.
1: Ciao.
2: Ciao tesoro.
1: Ciao Pino.
2: Stiamo ascoltando.
1: Come sempre.
2: Siamo qua in mezzo alle montagne. Ieri sera eravamo a Latina, domani Frosinone e stasera invece siamo al Maria. Il paese si chiama Pisciotta.
1: Sì.
2: In provincia di
3: Salerno.
2: Ti mando un bacione, tesoro.
1: Grazie, Pino.
2: Ciao, ciao Ambra.
1: Ciao Pino.
2: Rock on.
1: Come sempre, ecco, così abbiamo salutato anche Pino Scott, abbiamo fatto Ben on the Run anche per lui. Lo salutiamo che è in viaggio, saluto voi, ci sentiamo domani, vi lascio la cat, basta, io ho finito. Ciao da Ambra Marie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: È permesso? Le 18 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, benvenute e benvenuti al Molo 17 versione weekend, che vi ricordo va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21, quindi siamo proprio nel mezzo del nostro appuntamento settimanale. Io sono Kat, vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. Un ringraziamento e un saluto ad Ambra Marie, che vi ha tenuto compagnia sino a questo momento. La ritroverete domani, mi ha fatto piacere incontrarla perché con i nostri orari non ci incrociamo mai e ogni tanto abbiamo queste belle sorprese. Iniziamo con Joe Cocker, Unchain My Heart.

Unchain My Heart è una canzone molto fortunata e che porta fortuna, potremmo dire così, fin dalla sua nascita nel 1961, quando il primo a registrarla è Ray Charles. Ci sono alcune interpretazioni degne di nota, ma parliamo ovviamente della più importante, quella del 1987 di Joe Cocker, e pur trattandosi di una cover, Joe Cocker riesce a darne una versione completamente originale. Da quel soul iniziale così ben disegnato da Ray Charles, che è quasi una supplica, è quasi una preghiera, ecco, Joe Cocker nel 1987 invece quella supplica la trasforma in una autodeterminazione. Non c'è più qualcuno che chiede di essere liberato, ma è qualcuno che da solo spezza le catene, e questo, a detta di Joe Cocker, è grazie alla potenza di un arrangiamento molto molto più rock. Tanto sarà fortunata per Joe Cocker questa versione di Unchain My Heart da chiamarci tutto l'album del 1987, che per lui in quel momento è abbastanza una rinascita, perché la sua carriera stava vivendo un momento, non dico di stanca, però di lieve flessione. Si rilancerà completamente con questo album. Loro sono The XX, Sunset.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 18 e 15 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e vi porto nel 2001, per la precisione nella primavera del 2001. I Placebo stanno per pubblicare Black Market Music e il terzo singolo estratto da questo album è il brano Special Key che ascolteremo tra pochissimo. Un brano molto molto fortunato anche questo e anche molto bersagliato dalla censura a proposito del fatto che c'è un riferimento esplicito alla chetamina come metafora per una storia d'amore che ti toglie qualunque attinenza alla realtà, nel senso deteriore del termine. D'altra parte i Placebo non si sono mai tirati indietro davanti all'ipotesi di assumersi dei rischi, anzi si può dire che è una loro cifra artistica che viene da lontano. Ce li ascoltiamo.

Artisticamente parlando, si può dire che i Placebo sono figli di David Bowie. È lui che li ha scoperti, è lui che li ha lanciati, è lui che ha voluto farsi accompagnare dai Placebo, nemmeno ancora usciti con un primo album nel suo tour europeo. Lui li ha voluti per festeggiare il suo 50° compleanno al Madison Square Garden. Insomma, David Bowie li ha lanciati. Brian Molko ha riferito di recente qualcosa che David Bowie disse non a lui soltanto, ma a tutti gli artisti: se ti senti a tuo agio con quello che fai, stai sbagliando qualcosa, perché devi uscire dalla tua comfort zone. Di fatto i Placebo questa massima l'hanno presa alla lettera e oggi festeggiano 30 anni di carriera. Tanti ne sono passati dal primo debutto discografico della band di Brian Molko, che quest'anno appunto ha ripubblicato quel primo disco, ovvero Placebo Recreated. E il 28 settembre partirà il tour di festeggiamento per questo trentennale di carriera, che toccherà anche l'Italia. Il 6 novembre i Placebo saranno a Milano. One Republic, Stop and Stare.

0: Da Filo quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se a Humus Noa chiedessi qualcosa con ceci?
4: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
5: Prova anche tu il sapore unico di Humus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Humus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Humus Noa, fatto con amore.
6: Guarda Radio Freccia al canale 66 di TV Sat. Per vedere TV Sat, la TV via satellite con oltre 70 canali HD e 4K, bastano un decoder o una cam collegati alla propria TV. Per avere tutta la qualità del satellite non serve internet né un abbonamento mensile. Per maggiori informazioni vai su tvsat.tv.
7: Ufficio cose smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: deghi andare su deghi.it.
11: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi deghi cucinare per 16.
11: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi provare. Deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Radio Freccia Walk Time.
14: Le 18:30 minuti precisi qui al Molo 17. C'è Kat al microfono e restiamo nel 1996 come per i Placebo con Special K. Anche con il prossimo brano rimaniamo a 30 anni fa, quando i No Doubt pubblicano un singolo molto particolare uscito nell'aprile del 96 e tratto da Tragic Kingdom. La canzone che ascoltiamo è Don't Speak, che non nasce all'interno di un progetto discografico, ma nasce come sfogo personale da parte di Gwen Stefani dopo la rottura sentimentale con Tony Kanal, e tuttavia continuando a suonare insieme all'interno del gruppo. Una canzone da un certo punto di vista anche profetica.

Si fa fatica a immaginare come sia possibile scrivere una canzone così sofferta, così vera, come è capitata a Gwen Stefani con l'aiuto del fratello Eric, a proposito della fine del suo amore con Tony Kanal, e poi continuare a lavorare insieme, non solo pubblicare questa canzone, suonarla insieme, portarla in tour insieme, perché diventa un successo planetario. Evidentemente la rottura era stata superata bene. Prima che iniziasse il brano ho detto che questa canzone è in qualche modo profetica, non tanto la canzone in sé che parla della fine di un amore, quanto il video. Nel video, se ci state ascoltando in radiovisione lo avete visto, ma altrimenti nel video si alternano delle immagini di questa band all'apice del suo successo, che però inizia a sgretolarsi a causa dell'attenzione che si concentra sulla frontwoman, che insomma si fa un po' distrarre dai lustrini, e in fin dei conti è un po' quello che è accaduto nella realtà nel 2004, quando i No Doubt, pur non essendosi mai ufficialmente sciolti, hanno sospeso i lavori perché Gwen Stefani è partita con la sua carriera solista.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:44 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, adorabili sfrecciate e sfrecciati, e vi ricordo, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, rigorosamente in diretta, ma non è vero rigorosamente, perché con l'app potrete recuperare anche tutte le repliche dei nostri programmi, oltre alle puntate speciali, podcast, le interviste, la sezione Ultime Notizie, che viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roy e anche dalla nostra gloriosa redazione. Naturalmente poi ci sono le top 20, i regalini e anche un accesso privilegiato allo store ufficiale online di Radio Freccia. Five for fighting Superman is not easy.

E per il momento del nostro aperitivo, per l'alcolico di oggi, se ieri Pier Strazzeri ha scomodato il nome di un celebre pittore, Van Gogh, per nominare un suo cocktail, oggi invece scomodiamo proprio un celebre pittore, perché a quanto pare durante la Belle Époque Toulouse-Lautrec, oltre a fare quadri magnifici, si dilettava anche come bartender. Lo faceva sul serio, veniva addirittura invitato alle feste per mettersi dietro al bancone e miscelare delle ricette che sono arrivate fino a noi e che io non berrei neanche se mi torturassero. Uno dei più famosi è il tremblement de terre, terremoto, e racconta molto bene il nome di questo cocktail, la sua preparazione, perché prevederebbe in teoria 4,5 centilitri di assenzio e 4,5 centilitri di cognac, dopodiché ti ricoverano. Va ricordato che Toulouse-Lautrec è morto a 36 anni proprio perché insomma si dedicava completamente all'assenzio. Oggi il terremoto viene servito, naturalmente viene servito con un cucchiaino di assenzio e 4,5 centilitri di cognac o di brandy, un po' di sciroppo di zucchero, un zest di limone e acqua a stemperare il tutto. Go down the ceiling, the Black Keys.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:56 minuti al Molo 17, Cata al microfono e siamo all'aperitivo analcolico. Per chi non può o non vuole bere alcol, ci pensa Pier Strazzeri da Abbiate Grasso, che oggi ci propone il suo Club Tropicana. In un bicchiere capiente mettere 2 centilitri di succo di limone, 2 fichi neri tagliati a pezzi, 1 centilitro di miele di agave. Pestare delicatamente come se foste sdraiati su un materassino dentro una piscina. Riempire di ghiaccio spezzato e completare con succo di mango. Sorseggiare sapendo che si sta meglio a casa con l'aria condizionata a 24 gradi. E sai che forse, non lo so, nel dubbio noi ci ascoltiamo Ivan Allen, questa è Panama.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Un minuto al molo 17 versione weekend, che vi ricordo, adorabili sfrecciate e sfrecciati, va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat e siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto in alta definizione. 366 663 4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. A proposito dei vostri messaggi, ogni volta che si nomina l'assenzio, che nomino l'assenzio per una ricetta, mi rendo conto dalle reazioni che c'è molta confusione sotto il cielo per quel che riguarda questo antico distillato. Bisognerebbe fare una puntata apposta per chiarire questa lunga e complessa storia. You get what you give, New Radicals.

Naturalmente non basta un minuto per parlare della intricata storia dell'assenzio. Si può sintetizzare così: nasce come tanti distillati come rimedio curativo per arrivare a diventare poi a guadagnarsi la fama di piaga dell'umanità. Insomma, tant'è che fine 1800 viene addirittura bandito dal commercio, dalla produzione, dalla vendita, dall'assunzione. C'è da dire anche che tutti quei geniacci della Belle Époque, del decadentismo, Baudelaire e compagnia cantante, accompagnavano spesso e volentieri l'uso di assenzio, che già bastava di per sé, all'uso del laudano. E con il laudano, se ti bevi anche l'acqua minerale, benissimo poi non stai, mettiamolo così. C'è da dire che l'assenzio ha una gradazione alcolica fortissima e ha in sé la pianta delle componenti che in dosi eccessive possono creare dei problemi seri all'organismo. Ma tutto questo è finito con lo scavallare del secolo. Nei primi anni 2000 la produzione di assenzio è ritornata ad avere una regolamentazione. Quello che troviamo oggi non è quello che si trovava naturalmente all'epoca, è molto più regolamentato e si trova facilmente, tra l'altro, perché i problemi di importazione sono stati nel frattempo risolti. Scream, Billy Idol.

0: do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 19:16 al Molo 17, c'è Kat al microfono e sta per arrivare la poetessa per eccellenza Patti Smith con People Have the Power, singolo estratto dall'album Dream of Life, l'unico che Patti Smith ha realizzato con quello che è stato l'amore della sua vita, Fred Smith, dopo la cui scomparsa lei decise di ritirarsi dalle scene. Rimane questa pietra miliare nel 1988 che è talmente identificativa di Patti Smith che io quasi faccio fatica a pensare che non risalga addirittura a Horses, il primo album di Patti Smith, tanto la identifico con lei. Ne parliamo di Patti Smith perché sono un paio d'anni che ci sono parecchie cose da dire.

1979 Patti Smith annuncia dal palco il suo ritiro, non definitivo magari, dalle scene perché si è innamorata del suo Frederick, e quindi passa una decina d'anni a occuparsi delle coccole di questo amore. Poi nel 1988 appunto decide di pubblicare Dream of Life, in cui è contenuta People Have the Power insieme a Fred Smith. Purtroppo Fred Smith scompare a causa di un attacco di cuore nel 1994 e di nuovo Patti Smith si ritira dalle scene. La tirano fuori un'altra volta per scuoterla dal lutto il suo amico Michael Stipe degli R.E.M., il poeta Allen Ginsberg e naturalmente l'immancabile Bob Dylan. E così Patti ricomincia a vivere e a suonare. E l'anno scorso ha festeggiato i 50 anni di Horses, il suo primo album con il quale ha debuttato. Quest'anno Patti Smith invece festeggia i suoi 80 anni, il 30 dicembre festeggerà i suoi 80 anni e ha deciso di iniziare prima. Infatti il 27 luglio, dopo domani praticamente, Patti Smith si esibirà a Roma in quel contesto meraviglioso che è il Circo Massimo, appunto per iniziare i festeggiamenti del suo compleanno, mentre invece il 29 di luglio sarà a Milano al Castello Sforzesco per festeggiare i 50 anni di Radio Popolare.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 16 al 26 luglio, solo con l'app Eurospin Family, carne lessata 3 per 90 grammi buon pascolo a 2,19 euro.
5: Radio Freccia. Walk Time.
6: 19 e 31 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e lo abbiamo appena evocato parlando di Patti Smith, quello che è certamente uno degli amici di più vecchia data della poetessa del rock. Parliamo di Bob Dylan. Anche lui qui lo ascoltiamo con una di quelle canzoni che è assolutamente emblematica e inscindibile dalla figura di Bob Dylan, benché quando venne pubblicata come singolo, ovvero nel 1965, fu abbastanza una rivoluzione rispetto a quanto Bob Dylan aveva fatto fino a quel momento. Stiamo parlando della rivoluzionaria Like a Rolling Stone.

Ascoltando il testo di Like a Rolling Stone non si può non pensare a Eddie Sedgwick. Mi spiego meglio. Al centro di questa canzone c'è la figura di Miss Lonely ed è lei che appunto viene identificata come Eddie Sedgwick. D'altra parte nel 1965 la modella musa ispiratrice di Andy Warhol aveva avuto una relazione tormentatissima con Bob Dylan, tanto da arrivare a dare fuoco alla propria camera d'albergo al Chelsea Hotel, tanto per fargli arrivare un messaggio a lui che stava tre porte più in là, ma insomma sono storie che abbiamo già raccontato. In realtà probabilmente Miss Lonely, questa figlia del privilegio che cade inesorabilmente come una pietra che rotola e si confronta con la strada, con l'isolamento, con la perdita di status e di coscienza di sé, è probabilmente un misto di cose. Probabilmente sì, c'è l'ispirazione di Eddie Sedgwick, ma c'è lo stesso Bob Dylan, ci si mette anche lui dentro questo flusso di coscienza che non ha mai niente di consolatorio. Sono tutte domande senza risposta. Never enough, turnstile.

0: Radio Freccia.
1: 19:44 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono e sono tornati i Green Day. Che ci crediate o no, questi erano proprio loro con I'm Never Gonna R.I.P. rispolverano un bel rockabilly anni 50 in salsa Green Day, insomma energia pura. E a proposito del rock degli anni 50, tornando a Like a Rolling Stone, Gaia, come spesso le accade, al 366-663-4466 ha detto una cosa sacrosanta. Gaia scrive: a Rolling Stone gathers no moss, santo Muddy Waters, altrimenti i vari Rolling Stones che ci sono in giro non avrebbero questo nome, dal gruppo al pezzo. E sì, hai perfettamente ragione, però va spiegata meglio e lo faremo dopo i Darkness.

Rolling Stone Gators No Moss, tradotto letteralmente pietra che rotola non fa muschio. È un proverbio inglese che Muddy Waters inserisce in una sua canzone del 1950, appunto Rolling Stone. Da questa canzone Mick Jagger, Keith Richards decideranno di darsi il nome che hanno, e però sempre da questa canzone, in particolare da questo proverbio inglese, trae ispirazione anche Bob Dylan, perché questo proverbio pietra che rotola non fa muschio ha due interpretazioni possibili, una in senso positivo, una in senso negativo. Una pietra che rotola non riesce mai a radicarsi, non riesce mai a trovare niente di stabile, questo ovviamente in senso negativo e tradizionale. In accezione positiva, una pietra che rotola, benché non riesca mai a trovare casa, mettiamola così, è anche libera da qualsiasi condizionamento, ed è più o meno da qui che parte Bob Dylan, considerando che appunto prende spunto da una canzone degli anni 50 per parlare anche di una evoluzione del pensiero critico negli Stati Uniti. A Hunger in Your Heart, Biffy Clyro.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 19:56 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Tu puoi essere la band più figa del pianeta, fare il rock più figo del pianeta, ma gli anni 80 arrivano per tutti. Tutti hanno dovuto fare i conti, a prescindere dalla loro celebrità e dalla loro affermazione, con questa nuova atmosfera musicale che stava arrivando, anche i Queen. È Freddie Mercury per primo che comincia a sentire l'esigenza di sperimentare cose diverse, e in quel momento arriva John Deacon, che con il suo basso si inventa un riff destinato a diventare immortale. Eccolo qua.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è in movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Le 20 e un minuto, adorabili sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 nella sua versione weekend, che va in onda dal venerdì alla domenica dalle 18 alle 21. Al microfono c'è Kat come ogni fine settimana, ma vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky. E poi c'è il numero magico, quello per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali, che è il seguente: 366-663-4466. E adesso, per iniziare la nostra terza ora, secondo me abbiamo bisogno dei Pink Floyd. Questa è Us and Them.

anche Gaia, ci sono brutte notizie che purtroppo vanno date. Gaia si chiedeva se avessimo già parlato di Luke Holler dei Sick of It All. Non so se precedentemente la notizia è stata data, io certamente mi riservavo di parlarne insomma nell'ambito della terza ora. Il frontman e fondatore dei Sick of It All è scomparso prematuramente a soli 59 anni dopo 2 anni di una lunga malattia. Ne hanno dato l'annuncio gli altri componenti della band, tra cui appunto il fratello Pete. I Sick of It All sono una pietra miliare dell'hardcore punk, e quello che si può dire sicuramente è che sono una band assolutamente coerente con se stessa. Ecco, di compromessi o non ne hanno fatti mai o ne hanno fatto molto pochi, guadagnandosi ogni metro che hanno raggiunto, e certamente il cuore pulsante era proprio Luke Holler. Octopus Block Party.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 20 e 17 minuti al Molo 17, ceccata al microfono. Mi fa veramente piacere la quantità di messaggi che stanno arrivando al 366-663-4466 per via della morte di Luke Holler, il frontman dei Sick of It All. E mi fa piacere che Radio Freccia abbia degli ascoltatori dal palato raffinato per quanto riguarda il punk hardcore, per quanto, appunto, come dicevo prima, loro sono una band che, insomma, di compromessi non ne ha fatti mai, anzi potremmo anche dire che ha fatto di tutto in qualche maniera per auto boicottarsi, però ha sempre avuto ragione, secondo me.

Reasons can Canancy, ma torniamo ai Sick of It All, che si formano nella seconda metà degli anni Ottanta e si guadagnano subito il palco del mitologico CBGB. Da lì partono alcuni EP, il primo album è del 1989, con il secondo si guadagnano credibilità per quanto riguarda la scena hardcore davvero immarcescibile, e finalmente poi nel 1994 arriva anche la firma con una major. 1994, quindi anche il momento in cui gli Offspring stanno spopolando, in cui viene chiesto ai Sick of It All, bravi, bravissimi, un po' meno però, un po' più palatabili per il commerciale. E appunto, dicevo, firmano con la major East West Records, che è oggi è della Warner, all'epoca era dell'Atlantic, insomma una roba grossa. E loro, con questa etichetta grossa che gli chiede di stare buoni, pubblicano Scratch the Surface, probabilmente il disco più violento che abbiano mai fatto, e anche molto molto ironico, e vi ho descritto più o meno la psicologia. What Kind of Man, Florence and the Machine. You are on the other side, like always, wondering what

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Radio Freccia.
6: Le 20 e 30 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Io sono un amante dei Cure, li ho sempre amati e una volta mi è capitato di leggere un'intervista di Robert Smith che raccontava del suo rapporto con l'etichetta di goth band che i Cure si portano dietro da sempre. Lui era molto stupito di questa cosa. Io non so se stesse scherzando, di fatto sembrava genuinamente sorpreso di dire: ma non capivo, ma perché, ma non è, cioè, abbiamo fatto anche delle cose carine tipo Friday I'm in Love,

Friday I'm in Love è un brano ottimista che controbilancia ciò che la gente pensa dovremmo essere, i leader di una sorta di movimento oscuro. Queste sono le parole di Robert Smith, che cerca di discostarsi appunto da quella etichetta goth. Ora, Robert, abbi pazienza, è vero, hai ragione, insomma i Cure hanno, non c'è solo Friday I'm in Love, ce ne sono diverse di canzoni non così allegre, non così pop, ma comunque non le definirei dark, ecco. Però sembri disegnato da Tim Burton, Robert, tu capisci che poi uno per forza va a pensare determinate cose. Ad ogni modo, la melodia centrale di Friday I'm in Love gli è venuta in mente in un bel pomeriggio, un bel venerdì pomeriggio di quelli quando stai bene, c'è il sole, sei contento, ed è talmente un'anomalia evidentemente per Robert Smith che a tutt'oggi è convinto di averla copiata. Ha continuato per anni a chiedere alle persone: ma dai, ma l'abbiamo già sentita, ma chi l'ha fatta sta canzone? Non può essere mia, non può essere mia. Eh no, caro, è tua. Money Made, AC/DC.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 43 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Adorabili sfrecciate e sfrecciati, è il momento di ricordarvi, se non l'avete già fatto, di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play, soprattutto adesso che cominciano i periodi di vacanze, di ferie, di weekend fuori. Grazie all'app potrete continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque vogliate e anche recuperare tutte le repliche dei nostri programmi. Poi naturalmente troverete grazie all'app le interviste, le ultime notizie, i podcast, le puntate speciali, lo store online con tutto il mondo di Radio Freccia, le top 20, i regalini, insomma scaricatela l'app. The Great Beyond, R.E.M.

E adesso voglio ringraziare moltissimo gli adorabili sfrecciati con cui ci eravamo sentiti la settimana scorsa, che sono partiti da Modena con un fuoristrada camperizzato alla volta di Capo Nord, e sono arrivati a Capo Nord, ne abbiamo le prove, li ringrazio perché mi hanno mandato delle foto spettacolari e inconfondibili. Vi assicuro, non sono tirate giù da internet, non è intelligenza artificiale, sono proprio loro due che hanno conquistato la punta estrema della Norvegia. Belli gli animali che avete trovato, non riesco a capire, sono renne, che cosa, ma insomma, foto meravigliose. Mi sembrate molto felici di aver raggiunto, insomma, questo traguardo, dai, possiamo dire così, insomma, è una bella impresa, in effetti vi meritereste una serie di adesivi, noi ci meriteremmo di mettere tutti gli adesivi di Radio Freccia sulla macchina che ha compiuto questa meravigliosa impresa. Brother the Cloud, Eddie Vedder.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 20:56 minuti al Molo 17, Cata al microfono. Ancora per poco siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento in questo sabato 25 di luglio, ma voi rimanete inchiodati qui perché naturalmente la programmazione di Radio Freccia continua sempre in diretta 24 ore su 24 e tra pochissimo arriva la nostra Titania che dal Molo 17 vi fa salpare e vi porta fino all'ultima luna. Per quanto mi riguarda, se volete, noi ci sentiamo domani. Dunque non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.
2: Laying down one night, who'd papa tell mama? Who'd papa tell mama? Little boy Boogie.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Hey guys. There is a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è sabato sera, il 25 luglio di questo 2026. Sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna. Benvenuti, siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime 3 ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali, entrambi in alta definizione, che vi promettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. Intanto io vi ricordo ancora una volta che queste sono le nostre ultime 2 serate assieme, dopodiché vi lascerò nelle mani di Cassidy per le prossime 2 settimane. E io ritornerò nella settimana di Ferragosto, quella più calda, quella più hot, quella più party. Lui è Bob Marley, intanto rilassiamoci un po'. Could you be loved?

0: Could you be loved? Bob Marley. Un saluto alla nostra Edith, che è qui con noi in questo sabato sera. Anche a Ciocca, Giusy, Alessio, tutti i loro clienti. Non ci andate mai voi in ferie, eh? C'è anche Manuel che ci manda un messaggino. Ciao Manuel.
1: Wow, che voce sensuale. Ciao Dania, buon sabato sera. Come stai?
0: Bene.
1: Ti vuole tanto bene. Un abbraccio a te e a tutti gli sprezzati. Manuel da Bologna.
0: Ciao Manuel.
2: Quindi, buonasera Titania. Quindi metto poi il 13 o il 14, metto l'anguria nel frigo. Così poi quando arrivi il 15 ci mangiamo una bella fetta di anguria, bella fresca fresca.
0: Io tornerò in diretta il 10, la settimana di Ferragosto, non proprio per Ferragosto, però staremo insieme anche a Ferragosto, quindi ci mangiamo una bella fetta d'anguria, sì. Tra l'altro ci si fa un carpaccio con l'anguria?

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21 e 12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Questo sabato 25 luglio 2026, Violet Grohl, Bug in the Cake, dalla nostra Top 20. Lei che nient'altro è, nient'altro proprio, che la figlia di Dave Grohl. Ho avuto una conversazione con un amico qualche tempo fa, parlavamo dei figli d'arte che generalmente non prendono esattamente l'arte dai propri genitori, ma prendono il cognome e quindi già di per sé nutrono di profonda stima da parte delle persone che li circondano. Mentre Violet Grohl, secondo me, è riuscita a prendere anche la bravura di suo padre, chiaramente trasposta in maniera totalmente diversa, e portarla sul palco con una bella carica che strizza l'occhiolino al grangio.

Somebody Sting qui su Radio Freccia. Magari qualcuno va anche alla tenuta di Sting quest'estate. E poi abbiamo scoperto che anche Dave Mustaine ha una bella tenuta dove si può andare a gustare il vino. Tra l'altro è sua figlia che cura tutto quanto. Quindi, insomma, se volete farvi delle vacanze che sono anche un po' rock and roll, secondo me ci sono questi due puntelli che quantomeno andrebbero provati. Poi vogliamo fare onore al Made in Italy, vogliamo goderci il vino italiano, certo abbiamo tutto il resto dell'anno. Io però alla tenuta di Sting o a quella di Dave Mustaine ci andrei. E tra l'altro ho scoperto che anche il batterista dei Coroner ha una tenuta in Puglia, dove però non fa il vino, lui spreme le olive.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Radio Freccia.
6: Sono le 21 e 27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E oggi facciamo un saltino nel passato, nonostante adesso abbiamo appena sentito gli Electric Callboy con gli Offspring, che invece sono molto contemporanei. Andiamo nel 1980. Perché nel 1980? Perché nel 1980 usciva un disco che è stato un disco portavoce di un'epoca, ovvero Back in Black degli AC/DC, uno dei dischi più importanti della storia del rock. But it's one for the money.

Blue Suede Shoes, Elvis Presley, qui su Radio Freccia. Come vi dicevo, oggi sarebbe il compleanno, quindi, di Back in Black, questo disco che è stato un disco che ha cambiato anche, se vogliamo, la storia del rock, anche perché alla fine nessuno si immaginava che sarebbe potuta finire in questa maniera. Anzi, vi dirò di più, la sensazione chiaramente era un'altra. Era quella che gli AC/DC da quel momento in poi probabilmente non sarebbero più esistiti. Questo perché solo pochi mesi prima sappiamo che era morto non solo un cantante, ma anche un amico, ovvero Bon Scott.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 21 e 38 minuti qui su Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, e quest'oggi ricordiamo anche il 1980, back to 1980, perché è Back in Black, ovviamente il famosissimo album degli AC/DC, un album che non vede più Bon Scott. Bon Scott se n'era andato solo qualche mese prima, per loro non era solamente un cantante ma anche un amico, una presenza, uno dei motivi per cui gli AC/DC erano anche diventati effettivamente quello che erano. E quindi la prima idea fu molto semplice: basta, la finiamo qua.

I Get Around, Beach Boys, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Insomma, a convincere gli AC/DC a continuare questo loro viaggio musicale fu in realtà proprio la famiglia di Bon Scott, che avrebbero semplicemente voluto che la band andasse avanti perché sarebbe stato quello che avrebbe voluto lui. E a quel punto però serve una voce nuova. Però loro non volevano qualcuno che copiasse Bon Scott, volevano qualcuno di diverso, una personalità diversa. Ed è qui che arriva Brian Johnson, un ragazzo del nord dell'Inghilterra che poco prima in realtà faceva semplicemente l'operaio. La cosa curiosa è che proprio Brian Johnson aveva visto Bon Scott cantare anni prima con i Geordie. Era rimasto talmente tanto colpito che alla fine al provino bastò pochissimo per capire che era proprio lui la persona giusta.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 21:49 minuti di questo sabato 25 luglio 2026. Un 2026 che oggi invece ci rispedisce nel lontano 1980, perché stiamo parlando di Back in Black degli AC/DC, visto che oggi sarebbe stato il suo compleanno, cioè oggi è il suo compleanno. Insomma, gli AC/DC alla fine trovano la persona giusta, incontrano Brian Johnson, riescono a sostituire, tra virgolette, Bon Scott, nonostante quella sua timbrica così particolare, e così si chiudono in studio con il loro produttore. Non cercano un disco triste, né tantomeno un album che sia vagamente commemorativo. Loro vogliono semplicemente tornare a fare quello che hanno sempre fatto. Quei riff un po' essenziali, quelli alla AC/DC, quelle canzoni dirette, quell'energia che brucia. Beh, persino la copertina completamente nera diventa un modo piuttosto sobrio per ricordare Bon Scott, senza il bisogno di dare troppe spiegazioni. E forse è proprio questo il motivo per cui Back in Black continua a parlare ancora oggi. Non perché racconti la morte di Bon Scott, ma perché racconta quello che è successo dopo, la loro voglia di ricominciare. Malcolm Young lo ha spiegato tanti anni dopo. Quelle canzoni sono nate dal nostro dolore. Le emozioni che ci sono in quel disco resteranno per sempre. E come si può dargli torto? Tra i brani c'è anche Have a Drink on Me, che spesso passa un po' in secondo piano rispetto al resto delle altre canzoni. Insomma, non è la hit del disco, però è una canzone che mantiene vivo proprio quello spirito, quel modo scanzonato che aveva sempre caratterizzato gli AC/DC ed anche Bon Scott. Non è stata scritta come tributo esplicito a lui, anche se molti l'hanno interpretata così. E forse, conoscendo il suo carattere, beh, tutto sommato, gli sarebbe anche piaciuta. Adesso andiamo a farci un giro oltre le colline, lontani, là dove solo la musica riesce ad arrivare senza essere un disturbo. Sono i Led Zeppelin. Questa è Over the Hills and Far Away.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera, dove parliamo anche di Back in Black e di questo suo compleanno, perché oggi nel 1980 questo disco vedeva la luce. E allora io intanto vi do il benvenuto anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, mentre 366-663-4466 è il nostro numero di telefono con cui potete interagire con la nostra diretta. C'è Alberto che dice: grandissimo anche Brian Johnson, un degno erede, ottimi anche a Novello e i volatili che volano alto. Beh, innanzitutto sappiamo che questo disco è un disco che sicuramente, ok, ha cambiato la storia del rock, ma ha cambiato anche un po' le carte in tavola e le vite, credo, di tante persone che proprio in quegli anni si avvicinavano a questo mondo. Ma adesso rimaniamo un po' più sul contemporaneo, tra molte virgolette, perché siamo comunque negli anni 2000. Questo è Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

Under the Bridge, Red Chili Peppers, qui su Radio Freccia. Insomma, vi parlavo quindi dell'arrivo di Brian Johnson, del fatto che lui stimasse già tantissimo Bon Scott, ma ancor prima degli AC/DC, quando Bon Scott cantava nei Jordi. Quindi parliamo di questo provino. Quando si presenta, canta All a Lot of Rosie e convince subito tutta quanta la band, perché non cerca in alcun modo di imitare Bon Scott, ma porta se stesso, e questo è esattamente il motivo per cui gli AC/DC lo scelgono. Le registrazioni di Back in Black poi si svolgono alle Bahamas. Che brutto posto per registrare un disco. Un bel posto paradisiaco, almeno sulla carta, perché durante quelle settimane in realtà devono fare i conti con i temporali tropicali e anche diversi problemi tecnici. Eppure, in appena 5 settimane, ecco che sono incisi 10 brani destinati a diventare dei veri e propri classici.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 22 e 14 minuti qui su Freccia Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 25 luglio 2026, dove stiamo ripercorrendo un album leggendario, Back in Black, degli AC/DC, che oggi compie gli anni. Insomma, questa copertina tutta nera, che poi proprio da lì arriva il suo nome, è sicuramente una delle più famose della storia del rock e nasce da un'idea molto molto semplice. Loro volevano ricordare Bon Scott, lo volevano fare senza fotografie, senza dediche, senza metterci dentro anche troppa tristezza. Quindi scelgono una copertina completamente nera con il logo lì appena appena visibile.

22:19 minuti. Scusate, sono inciampata. Foreigner, I want to know what love is. Se parlavamo di perdite, sicuramente questa è una canzone che non parla propriamente di una perdita, ma di qualcosa che non si trova, ovvero un amore. Pensate che questa canzone è stata scritta alle 3 di notte, in un momento dove Mick Jones semplicemente si è sentito solo, cercando un amore vero dopo tante storie finite male.

0: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 22:27 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato sera. E allora vi do ancora il benvenuto, se per caso siete appena arrivati qui sulle nostre frequenze. Abbiamo parlato tanto di Back in Black perché oggi è il suo compleanno, ma questa sera vorrei parlarvi anche invece dell'era contemporanea, del nostro presente, perché si avvicina anche il momento dei festival estivi che durano un tot di giorni. All'estero ce n'è già stato qualcuno, magari qualcuno di voi ha anche partecipato, si è preso un aereo e è andato a farsi qualche giorno fuori, come il nostro Salvo per esempio, mentre invece in Italia inizia adesso a muoversi tutto.

I Depeche Mode qui su Radio Freccia, I Feel Loved. Ovviamente per quanto riguarda i festival di cui voglio parlare, non sto parlando di quei festival di musica, passatemi il termine, un po' più mainstream. Sto parlando di quelli dove si campeggia per giorni e giorni e alla fine si sa di fango, di terra, ma soprattutto si sa di musica e di compagnia e di tutte quelle amicizie che riesci a fare perché semplicemente ti trovi qualcuno a fianco a cui poi chiedere il sale, un po' come funziona con i vicini di casa.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 22:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E allora, per gli amanti della musica folk e celtica, sapete già benissimo che a breve arriverà il festival celtico più famoso d'Europa. E sto parlando ovviamente di Montelago Celtic Festival, che abbiamo la fortuna di avere in Italia, peraltro. Questa è la 25esima edizione, 5, 6, 7, 8 di agosto di questo 2026, e ovviamente anche la line-up concerti non è mica male.

Eyes Without a Face. Billy Idol, qui su Radio Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Parlavamo di Montelago, quindi. Montelago non è solamente concerti. Montelago è una città nomade che si crea attorno al suo campeggio, al suo palco, a tutte le sue attività, quelle musicali, quelle di artigianato, quelle storiche, quelle naturali, con tutti i clan, i fuochisti e tutti i giochi che poi alla fine fanno di Montelago. Più che un festival, lo definirei un'esperienza.

0: Radio Freccia.
1: 22:51 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 25 luglio 2026, dove sono felice di avere qui con me Maurizio Serafini, direttamente da Montelago.
2: Carissima Titania, buonasera, buonasera a tutti gli amici di Radio Freccia. Ti sto chiamando qua dall'altopiano perché stiamo lavorando anche di notte per preparare la 23esima edizione del Montelago Celtic Festival, e quest'anno siamo onorati come sempre di averti di nuovo tra noi, perché lo sai che Montelago Celtic Festival, cara Titania, ti ama e ama tutti gli ascoltatori di Radio Freccia. Purtroppo do una brutta notizia per chi volesse accodarsi al nostro festival all'ultimo momento, perché c'è stato un clamoroso sold out, questo a dimostrare che la nostra città nomade sta crescendo ogni anno sempre di più a livello soprattutto di reputazione. Ci sono tantissimi concerti, qualcosa come 35 concerti, gran parte gruppi stranieri, che va dal folk tradizionale al folk moderno, rivisita gli Eluvetie, In Extremo, che sono i gruppi che forse conoscete meglio, ma anche i nostri amici dei Folkstone, e poi soprattutto tanti gruppi che io amo particolarmente come i Talisk dalla Scozia, i Vartina dalla Finlandia, eccetera eccetera. Sono divisi in tre parti, ma accanto a questo ci sono poi tantissime altre attività come i workshop, artigianato, musica, la gastronomia, il mercatino e soprattutto il campeggio. Una grande città nomade, come dicevo, che per 4 giorni vive in un posto meraviglioso tra le montagne, a contatto con la natura, una vera festa campestre. Allora Tania, cosa dire? Ti aspettiamo a braccia aperte, perché vogliamo insieme a te intanto farci un bel drink, un bel brindisi e assistiamo insieme a qualche bellissimo concerto. A presto, cari amici di Radio Freccia, un abbraccio dal Montelago Celtic Festival.
1: Grazie Mauri, ovviamente ci vediamo a Montelago. You wrote your gorgeous on it. You took me

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora, è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 25 luglio 2026, dove ci ritroviamo anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky. I nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica ma anche di vedere i video che l'accompagnano, e ovviamente 366-663-4466 è il nostro numero di telefono, quello che potete utilizzare a vostro piacimento per interagire con la nostra diretta. E allora tanti auguri anche a Davide, che domani compie 30 anni, ci scrivono. Noi invece qui abbiamo Katrina and the Waves, questa è Walking on Sunshine.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves, qui su Radio Freccia. Ecco, questo è esattamente il mood con cui si dovrebbe prendere la vita, un po' in generale, no? Il fatto di voler camminare su un raggio di sole. Ed ecco che effettivamente è quello che secondo me si riesce a fare in contesti come quello di cui vi parlavamo prima, quello di Montelago, quello dei festival celtici, che in un qualche modo, oltre alla musica, riescono ad unire persone di qualsiasi genere, perché riuscite a trovare chiunque all'interno di questi festival. Ma una volta che arrivi lì, riesci a spogliarti di qualsiasi cosa tu possa portarti addosso e ti godi solamente quello che hai in quel momento.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 23 e 14 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo sabato 25 luglio 2026. E allora, prima di salutarci per le vacanze e anche per questi festival estivi, festival celtici, festival metal, insomma, se qualcuno ha voglia anche di raccontarci magari la propria esperienza ad un festival di quelli che hanno fatto in questo periodo all'estero, insomma il numero lo sapete, 366 663 4466. Vivere l'esperienza del campeggio, vivere un mondo che per qualche giorno si tramuta in tutt'altro e poi quando devi tornare alla tua vita ti sembra quasi strano anche solo l'idea di poterti lavare in una doccia vera.

0: Ragdoll, Aerosmith, qui su Radio Freccia. Ciao Salvo.
1: Buonasera, Titania. Allora, dall'1 al 4 luglio sono stato con mia moglie al Resurrection Fest in Galizia. Abbiamo fatto 4 giorni. Diciamo che sono stati un po' pesanti per me perché mi è scoppiato in ginocchio. Però
0: ne so qualcosa.
1: Comunque, beh, c'era il posto per le tende, dove prenotare prima, ma io in tenda non vado per non rimanere bloccato per terra. Alla fine abbiamo affittato un camper e siamo andati in un campeggio lì vicino.
0: È bello.
1: E abbiamo fatto 4 giorni così, un po' da bestia, però ci siamo divertiti. E la doccia era grande, il camper buono.

0: Radio Freccia.
1: 23 e 27 minuti qui su Radio Freccia, ancora qualche racconto del nostro Salvo per quello che è stato il suo festival estivo. E ovviamente se volete raccontarci i vostri, 366-663-4466, ciao!
2: Tra l'altro, parlando di musica seria, abbiamo visto sì. Cavalera Conspiracy, Marilyn Manson, sì. Iron Maiden, Limbisky, poi c'erano gli Anthrax. C'erano gli Angela Patrida, che sono un gruppo metal qua spagnolo, che sono alla fine del mondo, più un sacco di altra roba.
1: Beh, devo dire che a parte i Limp Bizkit, che però ho visto l'anno scorso per il mio compleanno, quest'estate me li sono fatta tutti anch'io. Anche perché, tra le altre cose, eravamo radio partner di tutti i nomi che hai appena detto.

Born to be Wild, gli Steppenwolf, qui su Radio Freccia. E questa è una di quelle canzoni che automaticamente ti porta subito su una moto. Sì, forse sarò un po' scontata, però quel Born to be Wild, quel nato per essere selvaggio, quando sei sulle due ruote lo senti. Lo senti tra i capelli, lo senti anche se i capelli non ce li hai, lo senti pure con il casco in testa, lo senti quando ti guardi attorno, vedi un paesaggio, perché non è solamente l'esperienza del guidare, è vivere la strada, che è una cosa diversa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 23:38 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. E invece che parlare di tende adesso e di campeggi, di festival, parliamo di un posto dove effettivamente ci si può fermare. Uno di quei posti dove si sta addirittura comodi. Un hotel. Sì, quelli che quando si fanno i festival bisogna guardare col binocolo generalmente. Un hotel di Los Angeles, precisamente, che più che un albergo è diventato un pezzo di storia del rock. Sto parlando del Sunset Marquis ed è nascosto a pochi passi dalla Sunset Strip. E per oltre 60 anni è stato il rifugio di musicisti, attori, personaggi dello spettacolo. Insomma, non certo una vetrina per farsi vedere, ma un posto dove poter sparire, incontrare altri artisti, magari far nascere una canzone, un progetto, qualvolta un'amicizia. Oppure semplicemente rintanarsi nel proprio buio e stare lì ad attendere su un letto, marcendo piano piano. Un po' come faceva Charles Bukowski.

0: I'm a Man, Spencer Davids Group, qui su Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play. Ed è un po' quello che ci scordiamo, no? Quando parliamo di rockstar, anche loro sono uomini, anche loro sono donne, sono persone, sono esseri umani che ogni tanto hanno anche bisogno di rintanarsi nel loro silenzio, nel loro buio, nel loro hotel, in questo caso, il Sunset Marquis. Insomma, all'interno di questo hotel ci sono stati tantissimi volti del rock. E adesso questa storia arriva in un documentario che si chiama If These Walls Could Rock, raccontata da decine di protagonisti: Bruce Springsteen, Ringo Starr, Slash, Dave Grohl, Gene Simmons.
1: You're awful bright, you're awful smart. I must admit, you broke my heart. The awful truth is really sad. I must admit,

0: Radio Freccia. Walk.
1: 23:51 minuti qui su Radio Freccia. Siete sull'ultima luna ancora per un paio di minuti. Qui in compagnia di Titania in questo sabato 25 luglio 2026. Mi scrive qualcuno al 366-634-466 e dice: ti aspettiamo a Montelago, Titania, rigorosamente in moto, Jack da Macerata. Io non verrò in moto, caro Jack, ma perché ho un sacco di roba da portare. Ho la tenda cesso, ho la tenda doccia, ho il gazebo, l'altro gazebo. Siamo anche in tanti, siamo un bel accampamento, tipo clan. Però sicuramente sì, ci vediamo lì a Montelago, in questo luogo meraviglioso di ritrovo, dove magari non si dormirà comodissimi, perché la tenda alla fine è quel che è, ma si vive bene. Mentre invece per dormire comodi vi stavo parlando di questo Sunset Marquise, un posto che non racconta solamente gli eccessi del rock. Certo, poi ci sono le storie, le feste, le notti insonni, le leggende difficili da separare dalla realtà, ma il cuore del documentario che uscirà è un altro: raccontare un luogo dove il rock era ancora una comunità. In quelle stanze sono passati artisti enormi, ma anche piccoli musicisti underground, quelli all'inizio, tutti sullo stesso piano. E forse è proprio questo il motivo per cui tanti continuano ancora oggi a tornarci. Perché in mezzo alla fama, quel posto è riuscito a conservare qualcosa di molto, molto raro. Ovvero far sentire a casa chiunque decidesse di passare lì un po' del suo tempo. Noi sfrecciati ci sentiamo domani sera per la nostra ultima diretta qui sull'ultima luna. Vi auguro una buona serata e una buona notte. Love you to the moon and back.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: L'attesa è finita. Siamo felici di annunciarvi che ha finalmente aperto lo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia. Maglie, felpe, zaini, cappelli e tantissimi accessori. Tutto lo stile delle radio che ami, ora è disponibile. Vai su RTL 102.5 Play e scopri tutte le collezioni. E se fai il tuo primo ordine entro il 31 luglio, riceverai un omaggio speciale.
0: Radio Freccia, libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.